0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: talk about.
1: Radio number one, le tre.
2: Il suono più fresco.
3: Quello che ti fa scatenare.
2: Sorridere.
3: Emozionare.
2: Tutto questo è Summer One Nights.
3: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: One Summer One Nights.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Radio Number One. Summer One Nights.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Buck it up.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Radio Number One Meteo.
4: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Avremo una giornata di martedì 18 agosto sul centro nord Italia, con tempo per lo più asciutto ed assolato. Da segnalare tuttavia locali disturbi sull'Appennino Tosco-Emiliano dal pomeriggio, con rovesci anche a sfondo temporalesco. Il clima più fresco nella notte e al mattino, sarà ancora caldo in giornata ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Sarà decisamente più sopportabile con temperature massime più consone al periodo, che si attesteranno attorno ai 32-33 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Manca un minuto alle 7 del mattino.
8: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 18 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura a Medio Oriente, Trump: gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con l'Iran. Sempre il presidente USA: bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Gaza: meglio che Israele non attacchi. Netanyahu a Kushner: nessun ritiro da Gaza senza disarmo completo di Hamas. E il problema però sono le prossime elezioni di fine ottobre. La guerra di Putin, giorno 1637, l'Ucraina lancia 600 droni contro Mosca, mentre in Russia pugno duro contro il partito pacifista Yabloko. La Corte Suprema respinge il ricorso sull'esclusione dal voto, sostenitori prelevati dalla polizia durante l'udienza. Mosca intanto colpisce porti e infrastrutture a Odessa e Izmail e denuncia nuovi attacchi ucraini in profondità. Torniamo in Italia, caso Ranucci, Walter Lavitola dal carcere: l'attentato è stata una scelta solo mia, pentito di aver inguaiato mio fratello Sigfrido Ranucci. Legale a riesame, la Vitola renderà altre dichiarazioni spontanee. È indagato per attentato omicidio l'agente della penitenziaria che ha sparato al pronto soccorso di Prato 3 volte con la pistola d'ordinanza, colpendo a una gamba con un solo proiettile un pregiudicato 22enne del Marocco mentre tentava di fuggire nella zona ambulanze. Per il SAP, il ragazzo marocchino ha aggredito e ferito 2 agenti per scappare, fratturando la mano ad uno di loro con lo stesso estintore con cui aveva scatenato il parapiglia fra pazienti e sanitari. Nubifragio al largo della Libia: 7 migranti morti e 2 in gravi condizioni, salvate altre 50 persone. Viaggiavano su una piccola barca di legno che si è capovolta e sono stati soccorsi da Emergency, tra di loro 29 minori non accompagnati. Meteo: allerta maltempo, temporali, lampo e calo delle temperature su molte regioni. Cede l'anticiclone subtropicale e da giovedì 20 forte perturbazione con rovesci e grandinate, specie al nord e sul Tirreno. Chiudiamo con una notizia sportiva: molta acqua nei polmoni, coma farmacologico per Yael Trepi. Incidente in piscina per il giocatore. L'attaccante del Cagliari si sarebbe trovato in grossa difficoltà perché non sapeva nuotare. Ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il classe 2006 è appunto in coma farmacologico sotto costante monitoraggio della struttura. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: L'estate di Radio Number One.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, questa è l'estate di Radio Number One, questa è Summer One. Io sono Agnese con voi fino alle 10. Con me doveva esserci anche Manuela Doriani, che salutiamo, ma proprio ieri abbiamo parlato degli acciacchi. Gli acciacchi quelli della mattina, gli acciacchi quelli che ti vengono in vacanza, quelli che ti vengono sempre. Ecco, lei non ce l'ha fatta, non ha superato la notte. E quindi mi ha lasciato sola al timone di questa nave, la nave di Radio Number One, appunto con voi fino alle 10. Scherzi a parte, comunque la Manu si riprenderà in frettissima, lo sappiamo molto bene. E quindi, insomma, oggi, appunto, come avete capito, ci sono io. Poi da domani si spera che saremo di nuovo in coppia, anche perché ci divertiamo insieme. Ci divertiamo, mi diverto anche da sola, mi diverto anche con voi, sia chiaro. 393-444-0444, questo è il numero per mettervi in contatto con noi di Radio Number One durante tutta la giornata, non solo durante le mie 3 ore qui con voi. Ma direi basta con le chiacchiere, si parte subito con la musica, che è quella che un po' ci salva ogni mattina. E allora iniziamo con lui, con Harry Styles.
11: Summer One,
10: l'estate di Radio Number One.

Anche ieri dicevo, non so se vi ricordate, se eravate collegati ovviamente, che appunto pensavo, mi aspettavo di non trovare in strada nessuno e di arrivare in radio liscia, un viaggio liscio come l'olio, e invece no, ho beccato tutti i semafori rossi perché me li hanno fatti beccare gli altri, perché guidavano un po' troppo lenti, c'era tanta gente appunto per le nostre strade di lunedì mattina del 17 agosto, e oggi invece martedì 18 agosto devo dire che la situazione è leggermente migliorata, quindi è stata un po' di isteria del lunedì evidentemente, che non vale per tutta settimana. Io me lo auguro perché dai, insomma, almeno ad agosto. Come si fa? Eppure si fa, perché appunto tanta gente è in giro, lavora, tanti che sono in giro anche a fare sport. Magari poi proprio parleremo di questo, della gente che si sveglia molto presto, non per forza per andare a lavorare. Ci sono tantissime ragioni. Se voi siete tra questi, fatecelo sapere. Ovviamente il numero è sempre lo stesso: 393-444-0444. C'è la musica, ci sono i Black Keys. Questa è la loro fantastica Lonely Boy. Ascoltiamo.

nostra Giselle con Dimanche Midi Pil qui su Radio Number One, artista francese, probabilmente un artista creata con tutta una strategia di marketing e di intelligenza artificiale. Forse questa canzone è stata fatta così, ci sono un po' di polemiche nell'aria, non sappiamo bene quale sia la verità, quando lo scopriremo, insomma, ne parleremo in modo più approfondito. Comunque, per disannunciare questa canzone, quindi per annunciarvi a voi Dimanche Midi Pil, ho dovuto guardare Google Traduttore, perché io il mio francese proprio, siamo fermi a Dimanche. Dimanche sapevo che voleva dire domenica, tutto il resto ma non solo, non sapevo neanche come si pronunciassero tutte le altre parole. Santo Google Traduttore, che tu puoi scrivere tutto quello che, insomma, devi sapere nelle altre lingue, e hai anche l'opzione in cui puoi ascoltare quello che la voce un po' metallica, certo, ma comunque con una pronuncia impeccabile, ti dice grazie Google Traduttore. Anche perché un po' di tempo fa io sono stata in Francia inizio giugno, e il mio francese si limitava a dire, a essere bonjour, poi mi parlavano e io tipo do you speak English? Sorry, no, perché io proprio il francese non solo non lo mastico, non so niente, non so dire forse come mi chiamo e basta. Non fa per me, magari in una futura vita imparerò anche il francese, magari anche tra qualche anno, perché no, così, giusto per dare un po' una svolta alla mia quotidianità, quando non ho niente da fare, cosa faccio oggi? Ma sì, dai, mi invento studentessa di francese, poi magari ci riesco anche bene, anche se ne dubito sinceramente, perché davvero oltre a bonjour e dimanche non so andare. Ciao Sinclair!

0: non ci ha dato la sveglia questa Ti sento, Bob Sinclair, Mattia Bazar, Antonella Ruggero. Davvero non so quale altra canzone ci può svegliare alle 7:18 del mattino di questo martedì 18 agosto. Tanti di voi sono già svegli, tanti di voi non sono in vacanza. Tra poco parleremo proprio di questo, perché ci sono già arrivati messaggi al 393-444-0444. Gente che lavora, gente ancora in città, nei propri paesi, insomma a casa, per svariati appunto motivi. Qualcuno invece è già stato in vacanza, si è solo svegliato molto presto, nonostante sia magari ancora in ferie. Ogni tanto non si riesce a dormire, quindi cosa fai? Ti alzi presto e inizi a fare cose. Forse è meglio farlo la mattina molto presto, appunto, che la notte, soprattutto se vivi anche con altre persone, non so, qualche compagno, compagna, marito, moglie, figli, eccetera, che inizi e spolveri. Dovevo giusto sistemare la cerniera della porta del bagno. Ecco, magari se non lo fai alle 4:30 del mattino, fai un favore non solo a tutta la tua famiglia, ma anche al condominio dove vivi. Ecco. Torniamo tra pochissimo noi qui su Radio Number One con la viabilità. State con noi.
1: Summer One. Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One. Viabilità.
1: Buon mattino da Deninardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Si segnala traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Attenzione solo sulla 4 Venezia Trieste, probabili code per incidente tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste, e sulla A21 Firenze Roma, traffico tra Firenze.

Regia con la loro Magnetic qui su Radio Number One. Anche noi siamo magnetici in questa mattinata di martedì 18 agosto 7:26. Io sono Agnese con voi in Summer One qui su Radio Number One. Vi tengo compagnia fino alle 10. Dai, parliamone perché l'abbiamo insomma già accennato. Tutte quelle persone che in questo momento sono fuori, non sono nel proprio letto, ecco, e stanno magari anche ascoltando la radio, Radio Number One. C'è chi lavora, c'è chi sta andando al lavoro, perché ovviamente non è che ci si può fermare per tutta la vita. C'è chi non è ancora andato in ferie e ci andrà poi, c'è chi è appena tornato e quindi gli tocca andare a lavorare, gli tocca andare a faticare, insomma. E chi invece, come ci scrivete al 393-444-0444, insomma, tocchiamo un tasto dolente, perché le vacanze sono dal 3 dicembre al 3 gennaio, insomma, sono ancora molto lontane. Lavorando nella ristorazione, ci scrivete, come dice il detto, lavori quando gli altri sono in vacanza e vai in vacanza tu quando gli altri lavorano. Meno male che ci siamo noi di Radio Number One a farvi compagnia. E poi ho anche notato questa mattina, venendo in radio, che c'era davvero tanta gente che giustamente si è alzata molto presto la mattina, anche perché fa ancora freschino, e faceva sport. Grandissimi, voi avete davvero tutta la mia stima, ma sicuramente non avrete la mia compagnia. No.

0: 2006.
1: Mika, che proprio oggi in verità compie gli anni, quindi gli facciamo gli auguri e l'abbiamo appunto appena celebrato qui su Radio Number One con questo suo grandissimo successo del 2006, appunto Relax, Take It Easy. E allora, a parte che stavo pensando fuori onda, compiere gli anni in questo periodo è un po' da... cioè è brutto, nel senso un po' sfigatello. Perché? Perché non c'è nessuno che ti può festeggiare. Vuoi fare la festa? Tu ci tieni, magari fai anche compi 50, 60 anni con una cifra tonda, anche 18 per esempio, che comunque è sempre un bel festeggiamento, è sempre un bel traguardo. Non c'è nessuno, sono tutti al mare, sono tutti in vacanza. Qualcuno ogni tanto si ricorda di prendere il telefono e farti gli auguri, però anche lì, se sei tutto il tempo in spiaggia, magari il troppo sole ti fa dimenticare anche le cose più piccole per gli amici. Confermate voi amici che compite gli anni più o meno in questo periodo. Prima vi ho detto che insomma c'è tanta gente in giro la mattina, tanti che fanno sport, si alzano presto, vanno a correre, vanno in bicicletta, portano in giro anche il cane, che comunque è uno sport anche quello. Vi ho detto, avete tutta la mia stima, non avrete la mia compagnia, ma se proprio ci tenete ad avere la mia compagnia, vi ricordo sempre che potete scaricare l'app di Radio Number One e portarci con voi sempre, in qualsiasi momento della giornata, della vostra vita quotidiana. Io sono Agnese, sarò con voi fino alle 10 per questa settimana, poi tornerà anche Manu Doriani e saremo appunto insieme. Non solo, potete portarci sempre con voi, insomma, anche quando ve ne tornate. Sì, ve ne tornate al mio paese.

0: ci scrive: torni sempre da Agnese, bravi, bravi. Serena Brancale, Levante Delia, questa era Al mio paese qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco c'è una grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ed è Natalie Imbruglia la protagonista della nostra grande canzone qui su Radio Number One. L'abbiamo appena ascoltata con Shiver dal 2015, tratta dal suo terzo album in studio Counting Down the Days, appunto dello stesso anno. E il video musicale di questa canzone era stato ispirato dal film The Bourne Supremacy, film thriller.

passione. Io sono Agnese con voi su Radio Number One e questa è Summer One, la nostra parentesi estiva. Tanta gente in giro fuori. Questa mattina quando stavo venendo in radio c'erano più o meno 21 gradi ed è bellissimo vedere come la gente si veste quando appunto fuori ci sono delle temperature che magari non sono quelle che ci aspettiamo d'estate durante la giornata. Meno male che insomma c'erano 21 gradi e non ce n'erano 31. Questo già dobbiamo davvero ringraziare. Ringraziamo il nostro meteo ogni tanto lo facciamo. Comunque è molto bello appunto vedere come la gente si veste, perché ho trovato gente di ogni tipo, gente in bermuda, gente in maglietta, in canottiera, in ciabatte, e poi ho visto anche delle persone che giravano con il parka. Sì, con l'eschimo. Andavano in motorino, neanche in moto da corsa, per dire. Quindi sì, è un po' freddino, si sa, 21 gradi. E fa sempre un po' sorridere, perché tu non sai mai se sei tu quella vestita male e sbagliata oppure sono gli altri. Secondo me in questo caso erano gli altri. Noi in maglietta e bermuda andiamo benissimo così. C'è Irama.

Wild qui su Radio Number One. E qualcuno ci scrive che dorme ancora con il piumone nonostante magari i 30 gradi fuori e i 28 insomma quando è notte, con il piumone, con l'altra punta. Come fate? Come fate? C'è Post Malone, forse ce l'ha da lui la risposta. Questa è la sua Chemical.

0: Gatti Alfa qui su Radio Number One. Io sono Agnese con voi in Summer One e concludiamo così la nostra prima ora. Ce ne saranno altre due fino alle 10.
1: L'estate di Radio Number One.
2: La Combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393 444 0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanti

0: su sanvito-megna.it e sui social.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Sono le 8 e tutto va bene. Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
4: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a me. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
6: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
4: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Zelanda i fan sono stati un po', insomma, colti alla sprovvista, perché andando su una delle piattaforme famose, insomma, per comprare proprio i biglietti dei concerti, dei live, quando si accedeva alla prevendita proprio del live di Olivia Dean, ok, stiamo parlando di lei, veniva presentato loro il concerto dei Guns N' Roses. Cosa c'entra con Olivia Dean? Assolutamente niente. Quindi pensate voi ai fan di questa ragazza inglese che si sono visti insomma la locandina del concerto dei Guns N' Roses. Comunque tanta roba, io andrei a vedere sia uno che l'altro, sia chiaro, magari non nello stesso momento, perché se ovviamente le date si sovrappongono è un po' difficile, però così il martedì uno, il mercoledì quell'altro, si può fare, perché no. Arriva The Weeknd con i Daft Punk, I Feel It Coming.

Nuovo singolo per Safe, Parlare d'amore, qui su Radio Number One in Summer One. Una canzone che vede anche la collaborazione di Bresh, tutte e due genovesi, cantanti genovesi, rapper genovesi. E si sente in questa canzone un po' di scuola genovese, anche un po' di Edoardo Bennato, poi rivisitato un po' in tutto in chiave più moderna, in chiave Safe e Bresh. Complimenti a loro, questa devo dire che l'hanno azzeccata, vedremo, ma sì, secondo me avrà tanto successo. C'è anche Selena Gomez con suo marito Benny Blanco, Sunset Boulevard. Li ascoltiamo.

0: Giralda vince a ricordarci che sarà per sempre. Sì, voi restate qui su Radio Number One in Summer One. Tra poco gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema,
4: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: Però ma sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
1: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Feval, sempre qualcosa in più. Radio Number One.
8: Viabilità. Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Si segnalano problemi solo sulla A4 Venezia-Trieste, code per ripristino incidente tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Probabile traffico anche a Genova, in corso Sardegna sempre per un incidente. Per il traffico è tutto. Buon viaggio.

Manu Chao, Karol G, viaggiando pure il mondo. Loro viaggiano, se la viaggiano per il mondo. Lo facciamo anche noi di Radio Number One in Summer One. Io sono Agnese con voi fino alle 10, fin tutta settimana, fino a venerdì. Poi arriverà anche Manu Doriani, che oggi insomma mi ha lasciato qui da sola. Ma ci siete voi, fortunatamente, al 393-444-0444. E a proposito di viaggiare per il mondo, ce ne andiamo negli Stati Uniti, a Portland, la città più popolosa dello stato dell'Oregon, dove è successo un fatto un po' particolare. Perché? Perché c'era un, insomma, questa scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della città. Attenzione, è arrivato il pullman alla fermata, ok, del bus. La gente è salita, è scesa e poi è salita, e quando le porte si stavano per chiudere, questo è proprio un bus di linea, due caprette si sono avvicinate, insomma, alla banchina e sono tac salite proprio sul mezzo. Le porte appunto si stavano per chiudere, quindi si sono anche riaperte al passaggio delle due caprette, che hanno viaggiato per, insomma, giusto una fermata. Poi le persone presenti a bordo le hanno gentilmente fatte scendere. Però sì, si sono viste appunto dalle telecamere di sicurezza questi due animaletti carini, pucciosi anche, che hanno deciso appunto di farsi un bel viaggetto. Loro magari pensavano di viaggiare per il mondo, un po' come il nostro Manu Chao, per la nostra Karol G, ma appunto sono durate una fermata sola. Poi hanno detto: no ragazzi, qui purtroppo non potete stare, anche perché siete senza biglietto.

0: su A Push su Radio Number One. Io sono Agnese con voi. Parlavamo di queste caprette che, a proposito di Stati Uniti, a Portland, nell'Oregon, sopra la California, a nord della California, sono entrate queste due caprette in un bus di linea. Sono salite proprio alla fermata come se fossero dei comuni passeggeri. Sono state fatte scendere dopo giusto una fermata. Ma non solo, non paghe di questa cosa. Hanno detto che, insomma, hanno passato il resto della giornata a fare un giro nei pressi di un centro commerciale prima di scomparire poi dal raggio delle telecamere. Se volevano passare un po' di tempo da umane, e ogni tanto anche le capre sono così, sarà il caldo forse per quello. Tra poco, tra pochissimo, una grande canzone, restate con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Disco Music firmata Boonie M. Questa era Daddy Cool, l'abbiamo appena ritrovata come grande canzone qui su Radio Number One in questo martedì 18 agosto. Una canzone, appunto, Disco Music, direi che si sente. Un brano umoristico ma anche bizzarro, perché pensate che l'introduzione delle percussioni era firmata Frankie Farian, che era anche il produttore e il fondatore dei Boonie M, del gruppo Boonie M. Lui che cosa faceva? Faceva dei tic-tac ritmici toccandosi i denti con una matita, l'ha fatto davanti a un microfono e questo a ritmo è diventato appunto l'introduzione delle percussioni. Lui non solo cantava anche tutte le parti vocali maschili, che poi venivano, insomma, gli rispondevano le voci femminili del gruppo, Liz Mitchell e Marsha Barrett, e dicevano Wild About Daddy Cool. Questa frase però è stata fraintesa praticamente da tutti gli ascoltatori come What About Daddy Cool, tanto che la band ad un certo punto ha detto: ma sai che c'è, che noi ce la cantiamo così durante i live, tanto i nostri fan la cantano in maniera travisata, e allora lo facciamo anche noi. E quindi durante le esibizioni dal vivo, What About Daddy Cool, una canzone devo dire geniale comunque, perché ci ha fatto ballare, ci fa ballare ancora adesso nel 2026, nonostante insomma siano passati solamente 50 anni e ce la ricordiamo ancora bene. Io sono Agnese con voi fino alle 10. C'è Noemi ora che ci fa una domanda. Vediamo se riusciamo anche a rispondere, se sappiamo già e se abbiamo programmi.

cantare a squarciagola ai concerti dei Coldplay. Every teardrop is a waterfall. L'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One. E a proposito di concerti dei Coldplay, lo sappiamo, quando loro li fanno in grande. E attenzione, perché secondo le indiscrezioni potrebbe essere pronto il tour per il 2027. L'annuncio potrebbe essere tra novembre e dicembre, ovviamente, di quest'anno. C'è anche l'Italia? Non si sa, però forse sì, secondo le indiscrezioni sì. Il tour farà tappa in Sud America, negli Stati Uniti e anche in Europa, e appunto probabilmente torneranno anche da noi, appunto nel bel paese, dopo insomma le date del 2024 e 2025.

0: la sua Easy Lover a concludere la nostra seconda ora insieme. Io sono Agnese con voi fino alle 10 qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Buonanotte a tutti, sono le 9 e qui su Radio Number One ci sono le news.
10: Radio Number One notizie.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

I Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, qui su Radio Number One in Summer One. Io sono Agnese con voi fino alle 10, anche per tutta settimana. Poi dovrebbe tornare anche la nostra Manu Doriani, che doveva farmi compagnia. Io l'ho segnata questa cosa nella lista nera, lei lo sa, doveva farmi, insomma dovevamo essere noi due questa mattina insieme. Vabbè, comunque ci sono io, vi tengo compagnia appunto fino alle 10, poi dopo di me ci sarà la nostra Fabiana. Ma stavo un po' guardando sui siti, insomma, di informazione, le ultime ore della giornata, insomma, solo notizie brutte in verità. Ma non voglio tanto parlare delle notizie del mondo, che ci arrivano dal mondo, ma delle pubblicità che escono appunto sui siti, anche quelle che dovrebbero essere un po' più seri, i siti, appunto, quelli di informazione, delle news, eccetera, eccetera, perché mi è appena uscita la DV di delle camicie che credo tu possa comprare da qualche parte online, delle camicie terrificanti con stile giapponese, diciamo così, chiaramente fatte con l'intelligenza artificiale, le grafiche, c'è la grafica appunto di un gatto obeso, enorme, insomma grandissimo, un gatto enorme che si mangia il ramen. Ora mi chiedo, che cosa ha fatto il mio algoritmo? Dove è andato per far sì che io pensassi che questa maglietta, che questa camicia mi interessasse davvero? Un gatto enorme che mangia del ramen con come sfondo dei ciliegi. Io a volte mi faccio delle domande, purtroppo non riesco mai a darmi delle risposte, soprattutto quando sono online. È incredibile.

0: per Pep Gigu Woman, questo Radio Number One insieme a Ira Star, la cantante nigeriana. Ne abbiamo appena ritrovato appunto uno dei singoli dell'estate 2026, appunto questa canzone per le donne, Woman. Parlavamo di strane pubblicità che arrivano online, anche sui siti quelli un po' più seri, lo sappiamo, insomma, se bazzichiamo un pochino l'internet ci capita spesso di trovare delle ads, degli advertisement, così si dice nel gergo, insomma, che ti propongono un po' la qualunque. Ecco, sempre scorrendo questo sito di notizie mi è arrivata anche la pubblicità del test cognitivo.
1: Beh, molto bene, brave, sì, ogni tanto sarebbe meglio farlo, sì.
0: E poi anche degli yacht per andare in Costa Azzurra. Ora, io non so bene internet chi pensa che io sia, però lo yacht forse dovevi proporlo a qualcun altro, non a me. Dai, c'è cenere di là.

0: Splendida Ray nel suo vestito rosso, Where is my husband? L'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Stagione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena, contattaci al 342-04-45014.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One Meteo.
5: Ben ritrovati da Deni Nardi. Al nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato con scarsi fenomeni. Temperature in calo con massime tra i 28 e i 33 gradi. Al centro transito di veloci piovaschi sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est con massime tra i 29 e i 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi sul basso Tirreno e lungo l'Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in calo con massime tra i 29 e i 34 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

Basta nostra Gaia qui su Radio Number One. Una buona giornata a tutti voi alle 9.30 di questo martedì 18 di agosto. Io sono Agnese con voi in Summer One su Radio Number One e viaggiamo un pochino, viaggiamo anche con la mente e andiamo in Puglia, dove ha chiuso il bar dopo 138 anni. Pensate, era il bar del paesino, quello dove tutti si ritrovavano, tutti conoscevano tutti, sapete, paesino piccolino. Siamo a Pietramonte Corvino, provincia di Foggia, un paese di 2350 abitanti, quindi più o meno ci si conosce tutti, e un luogo proprio per ritrovarsi è sicuramente il bar. Ma il Caffè Basile, appunto, dopo 138 anni, nello scorso gennaio, ha chiuso i battenti. Buone notizie però, in verità, perché da allora quello che appunto era un luogo animato di persone, di sedie, tavolini, del rumore della macchina del caffè, si è spento, è vero, ma attenzione, perché a fine agosto, dal 25 agosto, si rianimerà più o meno degli stessi rumori, dello stesso vociare, non ci sarà più la macchinetta del caffè, ma questo Caffè Basile sarà comunque un luogo di ritrovo per tutte le persone, tutti gli abitanti di questo piccolo paese, o comunque tutti quelli che vorranno, insomma, far visita e o passano di lì e dicono: cosa faccio? Mi fermo un attimo, vedo delle persone che stanno chiacchierando, ecco, mi fermo lì. E insomma, la chiusura di questo bar era una cosa pesante, è stato un po' un colpo duro per questo piccolo paesino, e quindi c'è stato questo progetto proprio di riqualificazione, di riaprire, di ridare quello spazio, a quello spazio, questa funzione sociale, aggregativa, sicuramente conviviale, che ha sempre avuto. Ci saranno degli arredi, dei mobili, giochi, dei libri condivisi, ci saranno anche delle attività da fare, culturali, una gestione collettiva di uno spazio, insomma, che non dovrà più essere vuoto, ma si ritornerà a essere rianimato dalle anime delle persone. È sempre una cosa bellissima. C'è Ciran.

0: La voce un po' malinconica di Pink, What About Us, qui su Radio Number One. È in arrivo una grande canzone, state qui.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

91, una grandissima canzone U2 con One, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One. E pensate che questa canzone segnò una svolta in qualche modo per la band irlandese, che stava, insomma, stava passando un periodaccio, diciamo così, perché durante le registrazioni dell'album Actum Baby, a cui appunto è tratta One, ci furono tanti conflitti tra i membri appunto della band riguardo alla direzione musicale degli U2, anche riguardo alla qualità del loro materiale. Insomma, c'erano tante tensioni, si litigava spesso, ci si insultava tantissimo, e queste tensioni portarono quasi allo scioglimento del gruppo, finché non raggiunsero una vera e propria svolta con l'improvvisazione del tutto casuale di One. Questa canzone fu scritta dopo che i membri della band furono ispirati da degli accordi messi giù un po' così per noia, forse, del chitarrista di Edge, che lui appunto stava suonando in studio. Il testo è stato scritto da Bono, il cantante, ed è appunto ispirato ai rapporti tesi tra i membri della band, ma anche alla riunificazione tedesca. Inoltre questo singolo, quando fu pubblicato come brano benefico, e quindi i proventi furono devoluti tutti alla ricerca sull'AIDS, un tema molto importante che riguardava sicuramente gli anni 80 e 90. Continuiamo con la musica, arriva Malika Ayane, questa è la sua Una possibilità.

Emma Lewis, My Head is a Jungle. E chi non ha la testa che effettivamente è una giungla? Beh, c'è qualcuno metodico, ordinato, tutto anche un po' quadrato, ma nel senso buono, sia chiaro. Ecco, un po' vi invidio, molto invidio, diciamo così, perché sì, a noi qua abbiamo teste con una vera e propria giungla, liane, scimpanzé che saltano ovunque, qualsiasi animale. Cioè, è lì dentro che tenta di farsi spazio nei nostri pensieri e poi noi diciamo no, ragazzi, stiamo lavorando, non possiamo, comunque stiamo facendo cose un po' più serie, no, non posso pensare alla scimmiettina con che salta da una liana all'altra, anche no, grazie. È così, la vita di noi caotici è questa. C'è Dua Lipa a concludere Training Season e poi ci salutiamo.

0: Dua Lipa e la sua Training Season a concludere le nostre tre ore insieme. Questa è Summer One, io sono Agnese, ci risentiamo, ci ritroviamo qui sempre alla stessa ora, dalle 7 alle 10 anche domani mattina, per tutta settimana fino a venerdì. Io ora vi lascio con Fabiana, che saprà tenervi compagnia per tutta la mattinata con tante notizie, spunti e curiosità. Ci risentiamo domani, ciao, buona mattinata a tutti.
1: Summer One,
2: la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: questa notte abbiamo, come dire, no, eravamo anche lì, dice, lenzuolino su, lenzuolino giù, che già è tanta roba, cioè, no, visto il caldo pazzesco che abbiamo sofferto nei giorni scorsi, che forse tornerà, ma non ci voglio manco pensare, dai. Allora, anche oggi un po' di curiosità, come sempre presi per voi dall'Italia e dal mondo, ma tantissima, tantissima musica, come sempre nella nostra Summer One.
1: Summer One, le

hanno, sì, vabbè, voglio dire, solo perché sono messa male io, non mi hanno fatto bene le vacanze. No, perché uno dovrebbe tornare dalle vacanze molto più carico, no? Non ci ho capito, fresco. No, fresco sì, devo dire che insomma, no, abbiamo trovato una temperatura decisamente migliore rispetto alla partenza, però allora attenzione, perché comunque non è tutto rose e fiori, questa estate, anche l'estate, diciamo, cafonal, a parte che non è solo quella del 2026, perché ripetutamente io ricordo anche nell'estate 2025-2024, mi sono ritrovata a parlare proprio di questi episodi che sono accaduti in vari lidi, in vari luoghi, anzi, come cantava Scani, in tutti i luoghi, in tutti i laghi d'Italia e del mondo, cioè persone che fanno delle cose, come dire, sì, però un po' cafone, capito? Però poi vengono fortunatamente punite. E tra poco vi racconto un paio di episodi, in questo caso accaduti in Italia, sì. Parma Disco Machine, I love.

Styles, Dance No More, procede a gonfie vele la sua storia d'amore con Zoe Kravitz, la figlia, sì, quella che aveva detto del papà, Lenny Kravitz, che porta solo camicie attillate per far vedere i capezzoli che spuntano. L'ha presa a ridere, anche perché non poteva negare chiaramente l'evidenza, voglio dire, si veste sempre così Lenny Kravitz. Siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14, parlavamo di estate cafona. Allora, ci sono diversi episodi, Allora, c'è il bell'imbusto che nel Salento ha parcheggiato il suo pick up nella zona delle dune, ha preso 5.000 euro di multa e questa volta è stato il vice sindaco che insomma giustamente si è fatto paladino, lui e tutta la giunta vanno in giro per vedere chi si comporta male, in questo caso è stato beccato questo signore, non è esattamente un signore, che ha parcheggiato questo enorme pick up sulle dune, ha detto vabbè io c'ho la grossa, posso fare quello che voglio, voi non mi potete fare nulla, e invece ha preso la multa di 5.000 euro e tra l'altro sarà anche denunciato per danneggiamento ambientale perché l'ha fatto sopra diciamo delle anche no come dire piante insomma che non si possono assolutamente calpestare con queste ruote giganti per cui insomma la pressione diciamo in questo caso su Porto Cesareo è al massimo anche perché si passa pensate da 6.000 residenti invernali a circa 200.000 presenze estive, quindi ci vogliono veramente tantissimi controlli.

0: I cuoricini dei Come Cose, stavamo parlando qui a Radio Number One nella Summer One dell'estate Cafonal, non solo il pick up che è stato parcheggiato nelle dune nel Salento, ma anche a Jesolo, dove ci arrivano notizie veramente incredibili, pallonate in faccia a chi passeggia, telefonate ad alto volume, incuranti del vicino, insomma tantissime le regole che non sono state rispettate, fra le quali anche molti fumano nonostante il divieto che è stato introdotto quest'anno. Quindi noi proprio le regole le rispettiamo, perché tanto poi se ci fanno le multe mica le paghiamo. Vabbè, questi sono quelli che si comportano male, poi devo dire. Ah no, poi c'è anche la tendopoli sulla spiaggia libera. Allora, io quest'anno vi dico la verità, nelle varie cose che ho visto, mi è capitato di vedere, ma in questo caso non erano italiani, ma turisti stranieri, che avevano montato una tenda e i divani e le poltrone gonfiabili. Sì, esattamente quelle lì. Quindi praticamente si erano create un angolo, capito, sofà, divano, mancava solo il tavolino e poi praticamente una sorta di soggiorno on the beach era praticamente fatto. Vabbè, insomma, da non imitare, non lo so, probabilmente si può fare in alcuni posti, ma immagino bisogna chiedere anche dei permessi. Rimanete lì, tra poco vi porto a Firenze.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Meta.
3: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One è dove.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella questa coppia, Angelina Mango con Marco Mengoni. Sono le 10:28 minuti. Buona martedì a tutti voi. Siete con Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, vi porto a Firenze, dove i turisti vanno pazzi per le buchette, che non sono le buche della strada, ci mancherebbe altro. Da alcuni anni le finestrelle da cui si comprava il vino nel 500 sono state riaperte e sono state, diciamo così, talmente tanto pubblicizzate sui social che adesso tutti i turisti, soprattutto quelli americani, e tra poco vi spiego perché, che arrivano a Firenze, praticamente le usano. Quindi i centri storici, questo in questo caso diciamo di Firenze, ma delle principali città d'arte italiane, sono sempre più, no, modellate sulle esigenze dei turisti. E a Firenze ci sono queste famose buchette, si tratta di piccole aperture nelle facciate dei palazzi del centro storico, che risalgono al 500 e che oggi vengono usate per servire da bere. Allora, queste buchette sono diventate famose grazie al programma della CNN Searching for Italy, dove lo straordinario attore americano Stanley Tucci viaggia per l'Italia mangiando tipicità di ogni regione. E quindi praticamente dopo la messa in onda della puntata su Firenze, in cui venivano mostrate le buchette, tutti gli americani hanno detto: bella questa cosa, dobbiamo andare a Firenze, prendere il vino e farcelo servire nelle famose buchette. Per cui adesso è diventato talmente virale che se non lo fai è come perdersi, che ne so, una tappa in un monumento importantissimo. Vabbè, insomma, a livello culturale non equivale alla stessa cosa, ma sicuramente come esperienza, diciamo, da turista è qualcosa di molto carino. Ci sono Jungkook e Lazzo.

Pretty Hero, Taylor Swift, che si è da poco sposato, come sapete, con la star dell'NFL Travis Kelce, e ha anche dichiarato recentemente di voler diventare presto mamma, di mettere al mondo un sacco di pargoli, ma di farlo sincronizzata con Selena Gomez. Adesso non so come faranno esattamente, poi io me le immagino tutte e due lì nella fase clou, canteranno in sala parto, sai che roba, no? Cioè, deve essere veramente, no, glielo auguro che si possa fare insieme, insomma, ma non è così semplice. Comunque diciamo che è un obiettivo che si sono poste in comune. Allora, eravamo rimaste a queste famose buchette di Firenze, che sono queste buchette in cui si serviva il vino nei palazzi del Cinquecento, che sono diventate praticamente famose perché l'attore Stanley Tucci, che per intenderci è, diciamo, l'attore che dà il volto a Nigel Kipling, il braccio destro di Runaway, di Miranda, no? Della sua rivista di moda Runaway, l'ha fatto vedere all'interno di questo programma che è diventato famosissimo, in onda sulla CNN, Searching for Italy, e da lì c'è stato un vero e proprio boom, insomma, di queste buchette, per cui tutti i turisti che arrivano dall'America vogliono farsi servire il vino lì. Attenzione, perché si può ordinare vino solo fino alle ore 21, perché le buchette poi vengono chiuse, perché scatta il divieto di consumare alcolici per strada. Bella però, adesso quando torno a Firenze vado anch'io con le buchette, poi vi faccio sapere.

All Time High e Nick Santos, la musica di Radio Number One nel nostro appuntamento della Summer One per le prossime due settimane, dalle 10 alle 14. Fabiana con voi. Poi attenzione, perché dal 31 di agosto si riparte con la nuova stagione, gli spacca notizie, torneremo al nostro solito orario dalle 10 alle 13. E allora, sono tante le cose che stanno accadendo in questa estate, l'abbiamo detto, super affollata di turisti, meno male, qualcuno direbbe, soprattutto le strutture ricettive, sono arrivati tantissimi stranieri, molti americani che, come dicevo, hanno apprezzato le buchette, ma mica solo quelle di Firenze, insomma il vino, il cibo, hai voglia, insomma, no? Puoi andare, girare in tutto il mondo, ci sono, è vero, posti meravigliosi, ma insomma, dai, noi abbiamo delle caratteristiche che sono difficilmente inimitabili. Rimanete lì, tra poco, come sempre su Radio Number One, anzi subito in arrivo una grande canzone. Summer One. Yeah.

9 protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro, cioè, di Zucchero si è parlato recentemente proprio per queste sue dichiarazioni che ha fatto su Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Perché che cosa è successo? Zucchero è stato ospite di questo festival culturale ad Alassio, si è parlato di un sacco di cose, anche del Festival di Sanremo, di Stefano De Martino come direttore diciamo artistico, e lui dice però magari ha delle qualità nascoste, avrebbe preferito diciamo altre persone. Ha fatto il nome del produttore discografico Stefano Senardi, che era presente in quel momento sul palco, soprattutto dice per la sua grande conoscenza musicale, e dice vabbè, insomma, lo conosce come presentatore ma non lo conosco come cultore musicale, perché ad un certo punto dal pubblico si leva un urlo, non capisce niente, quindi si smarca Zucchero dicendo vabbè, questo lo dici tu, rivolto allo spettatore del pubblico, dice io non l'ho detto. E comunque ne ha avute anche per l'Europa Vision, che ha definito un festival di plastica, dove la gente e gli artisti cantano in playback, e insomma poi la chiusura è stata Festival di Sanremo, Eurovision contano meno di zero. Salutiamo Stefano De Martino. No, vabbè, ma secondo me poi le cose sono state un po' strumentalizzate. Ha sintetizzato, diciamo, un po' il suo pensiero, ma comunque magari poi Stefano De Martino lo invita al prossimo Festival di Sanremo, si conoscono, lo trova simpaticissimo, lui va a casa.

Allora, attenzione, perché tra poco vi parleremo di qualcosa che secondo me io devo capire ancora se può piacere o meno. Cioè, in autostrada arriva il free flow. Che cos'è, voi direte? Il free flow? È una novità, è già presente in alcune autostrade. Ve ne parlo tra poco.

0: Hole, questo è il nuovo singolo di Bruno Mars, pochi minuti alle 11, rimanete lì, tra poco in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: settima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena, contattaci al 342 04 45 014.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
5: Radio Number One Notizie.
6: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, Trump e gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con l'Iran. Sempre il presidente USA: bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Gaza, meglio che Israele non attacchi. Netanyahu a Kushner: nessun ritiro da Gaza senza disarmo completo di Hamas e il problema sono le prossime elezioni di fine ottobre. In una telefonata Trump-Erdogan, il leader turco invitato alla Casa Bianca a non smettere di portare avanti la diplomazia. La guerra di Putin, giorno 1637, l'Ucraina lancia 620 droni contro Mosca. Intanto in Russia è pugno duro contro il partito pacifista Yabloko. La Corte Suprema respinge il ricorso sull'esclusione dal voto ed i sostenitori vengono prelevati dalla polizia durante l'udienza. Caso Ranucci, Walter Lavitola dal carcere: l'attentato è stata una scelta solo mia, pentito di aver inguaiato mio fratello Sigfrido Ranucci. Il legale al riesame, Lavitola renderà altre dichiarazioni spontanee. Per la cronaca, ultraleggero scompare dopo il decollo da Capo d'Orlando, dispersi due avvocati. L'aereo con a bordo Carlo Arnulfo e Angela Buccico era diretto a Sibari. L'allarme è stato lanciato dai parenti dopo aver perso i contatti con i due. Droni ed elicotteri per le ricerche. L'ultimo segnale risale alle 10.24 di domenica mattina, quando la donna ha inviato a un parente una foto dello Stromboli scattata dall'aereo. I finanzieri della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un tassista sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di hashish, i baschi verdi, nel corso delle quotidiane attività di perlustrazione e vigilanza. Insospettiti dallo stato di agitazione dell'uomo nel corso di un controllo, hanno ispezionato accuratamente il taxi, scoprendo all'interno del vano portabagagli 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. Furto al museo di Messina: gli inquirenti stanno cercando di capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nel trafugare le opere di Antonello da Messina, nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Gli stessi si starebbero chiedendo se non ci fosse nessuno dei custodi nella stanza dei controlli a osservare i monitor o perché non sono intervenuti quando è scattato l'allarme. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Maledetto me con Fulminacci, 11:05, buona martedì a tutti voi, siete con Radio Number One con la Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, tantissime persone che sono ancora in vacanza, si vede dalle città, insomma dai paesi che piano piano si rianimeranno un po' in tutta Italia, moltissime persone che stanno per partire e che quindi percorreranno lunghi o brevi tragitti in autostrada, dove c'è questa novità di cui tutti stanno parlando, il free flow, che è già attivo in alcune tratti autostradali, poi vi dico anche quali, il modello che praticamente azzera completamente le barriere fisiche, le sbarre d'arresto, è già operativo su circa 200 chilometri della rete nazionale, sulla 36 Piedemontana Lombarda, la A33 Asti-Cuneo, le tangenziali di Como e Varese, il raccordo Spitaletto Montichiari. Allora, cambierà praticamente poco o nulla, questo lo dobbiamo dire, no, per chi ha il telepass, mentre per tutti gli altri è sicuramente una grande novità. Come funziona? Ve lo dico tra poco, e anche che cosa succede se poi voi non pagate chiaramente il pedaggio, che non sarà più da pagare, diciamo, nel momento contestuale, visto che non ci saranno più le barre praticamente, ma entro 15 giorni. E lo so che qualcuno dirà, vabbè, chi non paga come si fa? Siamo certi che tutti pagheranno? Ci saranno delle multe salatissime. Comunque tra poco vi spiego tutto, ci sono i Cranberries.

bellissima Senna Spyro, Material Lover. La musica di Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Stavamo parlando di questa grande novità del free flow, quindi sulle autostrade praticamente niente più sbarre e caselli, non cambierà nulla per chi ha il dispositivo del telepass, cambierà parecchio invece per tutti gli altri. Come funziona? Per chi non ha il dispositivo, le telecamere ad alta definizione fotografano la targa, riconoscono la tipologia del veicolo e calcolano l'esatto chilometraggio percorso. Allora attenzione, perché naturalmente il pedaggio non verrà più pagato al momento dell'uscita dell'autostrada, ma deve essere effettuato entro 15 giorni solari, trascorsi i quali poi ci sarà il sollecito di pagamento per posta e insomma multe anche salate che vanno dagli 87 ai 344 euro se non si paga, con anche la contestuale decurtazione dei due punti della patente. E poi attenzione insomma, perché potrebbero esserci classici anche messaggi fake, no? I falsi messaggi che ti dicono di pagare, poi magari tu paghi, insomma sono tante e non hanno a che fare naturalmente con i pedaggi autostradali, quindi bisogna fare assolutamente attenzione e comportarsi decisamente bene, perché secondo me poi con la targa fotografata insomma ci sarà poco da fare i furbetti. Allora, in alcuni tratti è già attivo il free flow, vedremo se sarà una novità che sarà poi presente in tutte le autostrade di

0: Businessman, dito nella piaga, allora rimanete con noi, tra poco qui a Radio Number One vi parlerò del metodo Sudoku per fare la valigia, quella facile facile facile, se ci sono persone che devono ancora partire, ma ancora prima tutte le ultime notizie sul fronte meteo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: a metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One Meteo.
8: 11:25 minuti, martedì 18 agosto, qui a Radio Number One. Tutti gli aggiornamenti sul meteo. In arrivo un fronte intenso, fronte perturbato che insisterà per almeno un paio di giorni sulle regioni settentrionali, interessando in parte anche il centro. Questo significherà forti temporali anche a carattere di nubifragio al nord, con picchi pluviometrici anche di 150-200 mm e una nuova intensa ondata di caldo al sud, con temperature che potrebbero addirittura schizzare nuovamente verso la soglia dei 40 gradi. Attenzione, perché insomma le giornate, diciamo i giorni più critici per i temporali e questi nubifragi previsti al nord dovrebbero essere giovedì e venerdì. Comunque vi daremo chiaramente nei prossimi giorni tutti i dettagli. Nel frattempo, se volete saperne di più, come sempre scaricate l'app di Trebi Meteo.

Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama non Mama. 11:29 minuti, buon martedì 18 di agosto, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora possiamo dirlo tranquillamente, almeno per me lo è e penso per moltissime persone, poi ci sono quelli che quando devono fare le valigie, gli zaini per partire per le vacanze, mettono dentro le robe, no, così a caso, e la fanno facile, insomma. Poi secondo me è un problema che avvertono di più le donne, il sesso femminile, quando deve fare la valigia magari è un po' più, no, va un po' più sbattimento, porto quello, poi se mi serve quello cosa faccio. Allora, il metodo Sudoku, tra poco poi entreremo meglio nei dettagli, prende proprio ispirazione per fare la valigia dalla logica del celebre gioco numerico, in cui, come sapete, ogni elemento deve trovare una posizione coerente all'interno di una struttura ordinata. Direte, vabbè, ma tutta sta roba è per fare una valigia? Allora, intanto vi dico già che bisognerà selezionare capi che non devono essere scelti singolarmente, ma in funzione della loro capacità di combinarsi tra loro. Quindi si partirà in pratica da 9 capi, 3 capi per la parte superiore, 3 per quella inferiore e 3 per la sovraesposizione. Eccolo là. E poi tra poco vi dirò anche come, insomma, funziona, no? Ecco, detto questo, diciamo, questo sistema del Sudoku per fare la valigia dovrebbe facilitarci la vita. Io dovrei farlo anche nell'armadio, eh?

da mettere sopra. Allora, attenzione, perché per diciamo la moltiplicazione delle possibilità 3x3x3 arriverebbero fuori 27 outfit possibili. Questo per evitare che poi, insomma, uno in vacanza magari rischi di mettere sempre la stessa cosa, che poi io faccio così, cioè riempio la valigia e poi metto sempre le stesse cose, quindi anche senza il sudoku, cioè voglio dire. Attenzione, perché non può valere, diciamo, per chi, non so, va in vacanza in un posto particolare dove viene richiesto un outfit di un certo tipo, che ne so, per esempio uno va ad Oslo, poi mi parte, mi torna, mi va alle Maldive, e allora lì la vacanza diventa più complicata. Ma quello lì noi consigli non glieli diamo, perché ci sta un po' qua, cioè uno che va prima in Norvegia, poi alle Maldive, poi torna, poi mi va da un'altra parte, no, in quel caso i consigli non glieli diamo. Però attenzione, sono, diciamo così, rimedi molto facili, anche perché il vantaggio più immediato è quello di avere una valigia snella, possibilità di decidere in fretta quello che ti devi mettere, e poi la valigia che pesa poco.

0: Certo che stavo pensando al metodo Sudoku per fare le valigie, una come Miranda, no? Di Runway, si fa il metodo Sudoku per fare le valigie, no? C'ha 400 valigie, 400 persone, ognuna dedicata a portare una valigia. Allora, intanto colgo l'occasione anche per salutare gli amici che ci mandano le foto dalle vacanze, in particolare un nostro amico che ci ha dato una foto molto carina dall'isola d'Elba, vabbè, dove c'è un bellissimo mare, e che mi chiede com'è bravo, com'è a Bergamo. A Bergamo non lo so, Federico, perché io vado in onda da Milano. A Milano devo dire che si sta bene, non c'è nessuno, cioè, però c'è poca gente, c'è freschino, quindi ancora si respira. Poi sappiamo che soprattutto questo finirà e vabbè, però comunque buone vacanze a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Se volete le foto ce le potete mandare, le guardiamo, felici di condividere con voi questi momenti bellissimi. Intanto rimanete lì, perché in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Marisa Carton e Thousand Miles. Pensate che ha composto questa canzone praticamente nella sua stanzetta quando di New York. Lei è americana, newyorkese, quando aveva solo 17 anni. Un vero e grande, devo dire, talento. Praticamente poi la storia di questa canzone narra la cotta, secondo me è vera, credo che lei l'abbia frequentata realmente, la Juilliard School, che è una delle due scuole, diciamo, più famose, no, di New York, che sono frequentate da quelli che vogliono diventare artisti. Una è la High Performing Arts, quella di Saranno Famosi, per intenderci, e poi c'è la Juilliard per i ragazzi però diplomati, quindi un po' più grandicelli, che vogliono intraprendere la carriera di musicisti, attori o cantanti. E questa canzone di Vanessa Carlton narra, racconta proprio la storia di una cotta, di una ragazza per il suo compagno di corso, di scuola, alla Juilliard School. Beh, però se le cotte, ragazzi, producono sto tipo di canzoni, ben vengano le cotte comunque sempre. Mark and Cremont con Serena.

Ciro, anche se ci sono stati diversi problemi tecnici. Tra l'altro il suo nome è un omaggio alle notti perse tra feste e vagabondaggi durante l'adolescenza. Ma cosa faceva il weekend durante l'adolescenza? No, perché per scegliere un nome d'arte così ne ha fatte parecchie. C'è Sabrina Carpenter.

0: Cheers! Sabrina Carpenter, pochi minuti alle 12, rimanete lì, sta per arrivare la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: A Radio Number One, a pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
5: Radio Number One, notizie.
6: Ben ritrovati da Danny Nardi. È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, re dei produttori cinematografici, lo hanno annunciato le figlie. Tra i tantissimi titoli prodotti in 70 anni ci sono Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Caso Ranucci, Walter Lavitola dal carcere, l'attentato è stata una scelta solo mia, pentito di aver inguaiato mio fratello Sigfrido Ranucci. Il legale al riesame, Lavitola renderà altre dichiarazioni spontanee. Ultraleggero scompare dopo il decollo da Capo d'Orlando, dispersi due avvocati. L'aereo con a bordo Carlo Arnulfo e Angela Buccicco era diretto a Sibari. L'allarme è stato lanciato dai parenti dopo aver perso i contatti con i due. Droni ed elicotteri per le ricerche. L'ultimo segnale risale alle 10:24 di domenica mattina, quando la donna ha inviato a una parente una foto dello Stromboli scattata dall'aereo. I finanzieri della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un tassista sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di hashish. I Baschi Verdi, nel corso delle quotidiane attività di perlustrazione e vigilanza, insospettiti dallo stato di agitazione dell'uomo nel corso di un controllo, hanno ispezionato accuratamente il taxi, scoprendo all'interno del vano portabagagli 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. Aeroporto di Catania, la SAC, la società che gestisce lo scalo, fa sapere di aver disposto la riapertura dei settori precedentemente chiusi e l'eliminazione di tutte le limitazioni ai voli dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da red a orange. Furto al museo di Messina, gli inquirenti stanno cercando di capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nel trafugare le opere di Antonello da Messina, nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Gli stessi si starebbero chiedendo se non ci fosse nessuno dei custodi nella stanza dei controlli a osservare i monitor o perché non siano intervenuti quando è scattato l'allarme. Naufragio a largo della Libia, 7 migranti morti e 2 in gravi condizioni, salvate altre 50 persone, viaggiavano su una piccola barca di legno che si è capovolta e sono stati soccorsi da Emergency, tra di loro 29 minori non accompagnati. È indagato per attentato omicidio l'agente della penitenziaria che ha sparato al pronto soccorso di Prato per 3 volte con la pistola d'ordinanza, colpendo ad una gamba con un solo proiettile un pregiudicato 22enne del Marocco mentre tentava di fuggire dalla zona ambulanze. Per il SAP, il ragazzo marocchino ha aggredito e ferito 2 agenti per scappare, fratturando la mano ad uno di loro con lo stesso estintore con cui aveva scatenato il parapiglia fra pazienti e sanitari. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Red, l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo. Sono le 12:06, buon martedì 18 agosto a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, il nostro appuntamento estivo. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, abbiamo già parlato prima proprio della partenza, diciamo, del periodo delle vacanze, di quanti italiani fossero o stessero, diciamo, per ricorrere ai prestiti per partire. 225 milioni, adesso abbiamo i dati, finanziati in 6 mesi. Crescono anche le formule di pagamento dilazionato rispetto, diciamo, al classico prestito, cioè quello del buy now pay later. Allora, diciamo che sempre più famiglie ricorrono al prestito. La cifra in media richiesta per questi 25 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza è all'incirca 5.000 euro, con il rimborso che viene previsto, diciamo, su 50 rate mensili da circa 128 euro, e che chiaramente, insomma, secondo questi studi, queste analisi, al momento sì, ti fa la vacanza, però poi è ovvio che il costo della vacanza va ben oltre per gli interessi la sua durata effettiva. E dicevamo, c'è sempre di più questa formula del buy now pay later. Tra poco ne parliamo, anche perché tantissimi italiani hanno deciso di ricorrere a questo, anche perché, insomma, le vacanze le vogliono fare tutti, ma costano un bel po' di soldi, tenendo presente che secondo altri studi un italiano su due è invece rimasto a casa e quindi le vacanze non le ha proprio fatte. Ci sono i Muse.

Agitare Coca-Cola, questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che tra l'altro quest'estate si è sposato a Capalbio. Un po' di gente si è arrabbiata, insomma, perché aveva messo questi tendoni, tra l'altro anche molto carini.

partire per le vacanze, il prestito classico, ma moltissimi, molti diciamo, 2 su 10 sono ricorsi diciamo per le spese per le vacanze anche al buy now pay later, questo sistema che consente di acquistare immediatamente e rimandare il pagamento poi suddividendolo normalmente in 3 rate, e questo secondo questa ricerca di Conf Cooperative. Oh, attenzione, c'è anche una bella fetta, come dicevamo, di persone, più di 8 milioni di italiani, che facendo i conti ha deciso poi invece di rimanere a casa o di rimandare le vacanze, quindi di non farle proprio, no? Perché poi si parla sempre diciamo dei tantissimi che sono in movimento.

ma moltissimi, facendo conti in tasca, hanno deciso di non farle queste vacanze, oppure anche quei brevi weekend di cui abbiamo parlato tantissime volte, no? Mordi e fuggi qua e là, che certo non ti fanno staccare dal lavoro, questo è vero, nel senso, no? Non è la classica settimana o le due settimane, però ti danno delle piccole isole di felicità, chiamiamole così, dai. Cesha Buzzi.

0: Eccolo qua, Samurai J, che proprio in un'intervista alle Iene ha detto: ero grosso, strano, diverso, sofferto di anoressia, bulimia. Tra l'altro lui ha confessato da adolescente di pesare, di essere arrivato a pesare 105 kg e di essere stato per questo vittima di bullismo. Insomma, ha raccontato poi queste cose perché poi, come sempre, insomma, no, come dire, per andare anche un po' in soccorso, in aiuto magari a tutti quei ragazzi che vivono e hanno vissuto comunque la sua stessa situazione. Avete visto poi che cosa, insomma, è riuscito però a fare Samurai J? Gennaro. Allora, rimaniamo nell'orbita della musica, perché tra poco vi parlo di questo litigio, sì dai, una sorta di litigio che c'è stato a distanza tra Vasco Rossi e un follower. Insomma, se le sono mandati a dire, però il follower adesso sicuramente verrà denunciato. Vi racconto tutto tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
5: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Intanto l'abbiamo rivista comparire sul palco con le stampelle, perché sapete che aveva fatto questa brutta caduta. Tra l'altro i medici hanno detto che è andata anche bene. Ha detto dove eravamo rimasti. Insomma, ha rischiato grosso, è stata un po' in ospedale, si è curata. Adesso ci vorrà un po' di tempo per il recupero, però non ce la fa a stare lontano dal palco e quindi è chiaramente tornata anche con le stampelle. Quindi un bentornata a Noemi. Allora, qui Radio Number One parliamo di Vasco Rossi. Si sta parlando molto di questo litigio, diciamo a distanza. Allora, un follower gli dà dell'infame tirando fuori l'arresto di parecchi anni fa per droga, storia che sta girando adesso ultimamente, ma che in realtà poi Vasco Rossi aveva precisato già diverse volte dicendo di essere stato incastrato. E questo follower insomma è andato giù pesante. Vasco, che si è sempre vantato del fatto che i suoi veri fan abbiano sempre avuto l'intelligenza di capire diciamo come sono andati veramente i fatti, perché lui ha raccontato insomma di come è rimasto incastrato, di chi lo ha incastrato e di come sia finito ingiustamente in carcere, ha voluto rispondere a questo follower scrivendo: gira il tuo commento ai miei avvocati perché procedono nei tuoi confronti trattandosi di una diffamazione tanto infondata quanto calunniosa. L'oro, non è detto du spicci, l'oro ricavato dal risarcimento lo lascerò a chi ha sofferto ingiustamente in carcere.

Beyoncé on top. Beh, insomma, Forbes l'ha inserita tra i miliardari più potenti del mondo, non solo per i ricavi della sua attività di artista, musicista, ma anche per le sue aziende. Tra l'altro, recentemente, dopo 2 anni di joint venture, che cosa è successo? Beyoncé è diventata l'unica proprietaria di questo whisky, che si chiama Sir Davis American Whisky, praticamente il più grande gruppo al mondo di beni di lusso, che si chiama Louis Vuitton Moët Hennessy, il cui proprietario e amministratore delegato è Bernard Arnault, tale marito di Salma Hayek, insomma tutto un intreccio. Ha ceduto l'ultima quota proprio alla pop star, a Beyoncé. Curiosità molto carina, che questo whisky, di cui adesso lei è diventata unica proprietaria, porta il marchio porta il nome del bisnonno presunto contrabbandiere di alcol durante il proibizionismo, e quindi non solo, diciamo, un legame affettivo, possiamo dire così, di Beyoncé con i whisky, visto che insomma appartiene in qualche modo anche al nonno, ma ancora affari e soldi che entreranno nelle casse di questa inarrestabile artista, insieme al marito, Jay-Z, ovvio.

0: Siga Sur, Selena Gomez, in attesa che programmino le gravidanze, no, sincronizzate insieme a Taylor Swift. Rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Love is in the Air 1977, un successo che ha fatto veramente il giro del mondo, uscito nel 1977 in Australia, ha scalato le classifiche nel 1978 arrivando veramente ai posti, ai primi posti in Europa, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito. Beh, insomma, sappiamo che nel Regno Unito c'è questo feudo musicale difficilissimo da penetrare, ma insomma questo è stato veramente, come dire, un successo clamoroso di questo artista. Allora, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Finalmente l'ha detto, perché io devo dire che durante questi europei di nuoto di Parigi ho visto un Thomas Chacon, no, nelle interviste, che era veramente misurato, e dico, no, ma dai, Chacon non mi è più quello di una volta, cioè non mi dice le cose. Io aspettavo, sai, no, quando va dalla Caporali che spara una delle sue no, non lo dico, no, nel senso, in senso simpatico, però poi alla fine però si è liberato, perché è stato battuto, no, come sapete, nei 100 dorso da Apostolos Christou, per, tra l'altro, per veramente una cosa invisibile, quindi figurati, già era incavolatissimo che ha vinto la medaglia d'argento e non quella d'oro. Quindi poi alla fine, insomma, è finito il periodo, come dire, delle misure restrittive, è andato durante un'intervista in onda dicendo: mi brucia, sì, non solo perché ovviamente ho vinto la medaglia d'argento, ma perché non sopporto Apostolos Christou. Oh!

0: Love My Life, la voce è quella di Robbie Williams. E allora stavamo parlando qui a Radio Number One delle dichiarazioni di Thomas Ceccon, che devo dire un ragazzo che di solito non ha peli sulla lingua quando fa le interviste, dice quello che pensa. Tra l'altro, tra le sue varie cose, so, ultimamente ha detto: ma che donne, quale fidanzata, io sono solo concentrato sul nuoto, in questo momento le donne non mi interessano, mi concentro sugli allenamenti e tutto il resto. E essendo stato sconfitto veramente per niente da Apostolos Christou nei 100 dorso agli ultimi europei di nuoto di Parigi, ha aggiunto che si è liberato. Dopo un po' non ce l'ha fatta più, ha detto: vabbè, insomma, io mi brucio perché non lo sopporto. C'era stata già della ruggine tra i due, se l'erano mandate a dire già in precedenza. E anche le devo dire, la Curtis ne ha avute un po' per un po' di persone, nel senso che lei è super medagliata, talento incredibile del nuoto. Ha voluto parlare di Jannik Sinner, che le ha mandato questo messaggio e ha detto: insomma, lui è stato molto carino, probabilmente un calciatore non lo avrebbe mai fatto. Insomma, se lo fa lui, che è un numero uno, questo racconta molto, diciamo, della persona e del campione che è. Poi non lo so, magari qualche calciatore adesso qualche commento, diciamo, qualche, come dire, complimento glielo farà, insomma. Vabbè, però l'ha voluto dire in questa intervista in cui si è raccontata. Mancano pochi minuti alle 13, rimanete lì, tra poco in arrivo, come sempre, qui su Radio Number One, alla redazione, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Numero

0: qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di qui Como ha un doppio uso: da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe; dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App qui Como, scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 13, ci sono le notizie.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv, provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
10: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
12: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
10: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

to you and not 54 Ultra, 13:05, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14, vi portiamo a Londra dove insomma ci sono un sacco di persone arrabbiate, vi spiego subito perché. Il distretto di Westminster ha proposto di limitare le birre bevute in piedi, poi ha dovuto rettificare un po' per calmare gli esagitati che hanno detto cioè no, questo proprio non si può fare. Ad inizio agosto il consiglio di Westminster, l'ente che governa il distretto nel centro di Londra, aveva proposto queste nuove regole per cui che cosa doveva accadere? Che all'interno dei pub le persone che vogliono consumare la birra non la possono più bere in piedi, sia dentro che fuori i pub. Però potete immaginare insomma che è scoppiata una vera e propria rivoluzione, perché i londinesi ce l'hanno come abitudine, no? Consolidata soprattutto in primavera e in estate, quella di stare in piedi all'interno del bar e fuori. Però insomma diciamo che il distretto londinese aveva detto beh però non si può più fare perché poi le persone non riescono a passare, e l'hanno diciamo proposta come come regola anche per evitare che gli ubriachi molesti potessero come dire molestare le persone, i vari passanti che magari decidevano di passare oltre o entrare all'interno dei pub. Il Daily Mail, che è uno dei tabloidi più letti del paese, ha accusato il distretto di Westminster di voler uccidere la vita notturna di Londra. Il Times addirittura l'ha definita un esempio di puritanesimo folle. Quindi possiamo immaginare che insomma dopo la proposta di fatto non accadrà nulla. Non lo so, vi aggiorniamo. Imagine Dragons.

piani tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, la musica di Radio Number One. Allora, eravamo rimasti a Londra, dove il consiglio di Westminster vorrebbe impedire, diciamo, ai londinesi di consumare e di bere le birre in piedi. Considerate che questa tradizione è iniziata tanti anni fa, quando gli operai uscivano dal lavoro, dalle proprie aziende, andavano nei bar e si raccontavano, come dire, la giornata. Quindi è una tradizione assolutamente radicata, difficilissima, insomma, da togliere. Tutti quanti hanno protestato. Considerate anche che per i pub è una forma di guadagno in più, no? Persone in piedi, non sedute, c'è un via vai di un maggior numero di persone, quindi significa dare anche più consumazioni. Allora, questo giornalista che è molto famoso a Londra, Simon Jenkins, ha scritto che bere in piedi è una forma di socialità liquida che mette in contatto le persone, incoraggia tutti a parlare con gli sconosciuti, a fare conversazione e a rovesciare birre sulle giacche. Vabbè, adesso magari questa qua si può anche evitare, rovesciare birre sulle giacche, la tua, cioè sulla mia magari anche no. Vabbè, a me è capitato di rovesciare un vino su una camicia bianca di un tizio che non conoscevo. E quindi dice: nessuno deve prenotare un tavolo o nessuno viene rimbalzato da un locale quando è pieno. Tutti possono andare e venire o stare lì praticamente tutti.

0: Un'estate de fuego, quella di Annalisa con Esibizionista. Rimanete lì, tra poco Summer One, Radio Number One, vi portiamo ad Ischia, dove era coperto, mimetizzato, perché era un resort abusivo, però l'hanno scoperto. Vi diciamo tutto tra poco.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vacanze più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: Radio Number One.

American Girls, la voce è quella di Harry Styles, anno bellissimo per questo giovane artista. Allora, 13 e 29 minuti, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi ancora per mezz'ora fino alle 14. Allora, questa mattina è uscita questa notizia che riguarda, ogni tanto ne escono, devo dire, questa estate è incredibile, perché se voi andate a vedere il video o la foto, siamo a Ischia, c'è questo resort abusivo che è stato costruito in un'area protetta, tra l'altro anche a rischio frana, quindi praticamente in una zona in cui diciamo in caso di piogge o di terremoti, cose del genere, metterebbe praticamente in pericolo serio anche i clienti, che ovviamente magari sono anche ignari, no? Di tutto questo. Che cosa è successo? Per eludere i controlli dall'alto si sono coperti, hanno coperto i manufatti in modo da confonderli con la macchia mediterranea, e quindi sono stati sbancati, pensate, circa 5 metri cubi di terreno, intubato per 120 metri il sottosuolo con condotte idriche abusive, collegamenti elettrici in una grotta naturale, e il tutto coperto con rete mimetica per eludere i controlli. Però diciamo che poi alla fine, come dire, il resort, qualcuno magari ha fatto una soffiata, è stato scoperto e finalmente speriamo anche smantellato.

Eccola qua la voce di Shawn Mendes, la musica di Radio Number One nella Summer One, mentre vedo già il Vise che sarà con voi insieme a Lilli poi per le prossime 4 ore nel pomeriggio. Beh, insomma, allora dai, riassumendo, abbiamo le marmotte che non giocano più in montagna per il caldo, perché fa troppo caldo. A Ischia, resort abusivo tra scogli era nascosto da una rete mimetica. Le suore che litigano a Spotorno per i lettini, gli ombrelloni che vengono rimossi e buttati nei cesti dell'immondizia. No, però c'è della, come dire, c'è della fratellanza, questo c'è della calma, della rilassatezza in questa estate. No, vabbè, insomma, non è tutto così, ovviamente. Ci sono cose anche molto più tranquille. C'è Teddy Swims. Okay.

0: Teddy Swims con Guilty. Rimanete lì, in arrivo una grande canzone.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.

Family, grande successo questa canzone, Lifted 1995, protagonisti come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni che ascoltate ogni ora, alle 40 di ogni ora nel nostro appuntamento, non solo della Summer One, anche durante tutto, tutta la programmazione autunnale e invernale. Allora, stiamo cercando degli aggiornamenti sul Palio di Siena, che sapete era stato rinviato per maltempo, si dovrebbe correre, no? Oggi, mentre è arrivata poco fa proprio una notizia della morte di Varenne, sarebbe stato questo cavallo che è stato leggenda dell'ippica, il più vincente di sempre, stroncato da un infarto. L'annuncio è stato dato sui social della scomparsa di Varenne, questo cavallo famoso in tutto il mondo, e sarebbe appunto morto a causa di questo infarto. Beh, insomma, tantissime persone, devo dire, al di là della bellezza straordinaria di Varenne, polemizzano, no? Un po' sul fatto di far correre questi cavalli, per come sono trattati, che a volte insomma vengono fatti correre anche, diciamo, in condizioni non proprio ottimali, e quindi molti, come un po' accade, anche se la situazione è assolutamente diversa, non mi sento insomma di metterli proprio sullo stesso paragone, protestano contro le corride in Spagna, in tanti dicono anche vabbè, il palio, anche se è una tradizione che c'è da sempre, forse è il caso di non far più correre questi cavalli. Vabbè, nel frattempo comunque il palio resiste assolutamente ancora, e oggi è arrivata la notizia proprio, anzi pochi minuti fa, della scomparsa di Varenne. C'è Gaia.

Allora, è diventato virale questo video. Possiamo dire che Fedez è un po' sfigato, però, cioè, è diventato da poco papà del suo terzo bambino, Edoardo, è andato in vacanza in Costa Smeralda, è andato in un locale, ha litigato con un buttafuori. Io non so perché sto ragazzo, cioè, litiga, c'è sempre qualcuno appostato, vabbè, naturalmente, nel suo caso, a riprenderlo con un telefonino, l'hanno ripreso mentre stava litigando, insomma, con questo buttafuori, in maniera abbastanza animata, e questo qua ha pubblicato il video, è diventato virale, vabbè, insomma, lasciateli in pace, non state sempre lì a filmare le cose degli altri, capito che poi diventa virale, bravo, che ti dicono, ah, hai ripreso Fedez che stava litigando con un buttafuori, però anche no, insomma, non si può stare sempre a riprendere tutto e a filmare con i telefonini. Allora, c'è Miley Cyrus qui a Radio Number One e poi ci salutiamo.

0: Rose con Flowers a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Un ciao da Fabiana, vi lascio con Lilly e Alvise, ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10. A domani.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Imperfetto orario, buon pomeriggio, sono le 14.
13: Radio Number One Notizie.
14: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. Apriamo ancora con le guerre, perché non si attenua l'offensiva ucraina contro Mosca. Nella notte quasi 800 droni sulla capitale russa hanno ferito 3 persone, tra cui un bambino. 180 velivoli sono stati intercettati e distrutti dalle difese aeree e intanto almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv. Spostiamoci nell'epicentro del fronte in Medio Oriente, dove una nave è stata colpita da un proiettile a Hormuz. L'equipaggio è stato assistito dalla guardia costiera dell'Oman, lo stesso Oman che ieri ha firmato un accordo con l'Iran sulla gestione dello stretto, provocando l'ira di Trump. Nel quadro già incerto si inseriscono altre minacce del presidente americano. A tregua di 60 giorni scaduta, non intende cessare i bombardamenti. Mentre l'alleato israeliano Netanyahu ha incontrato l'inviato e genero di Trump Kushner e confermato il ritiro da Gaza, ma solo dopo il disarmo di Hamas, così come prevede l'accordo siglato e sigillato da Washington. Un altro fronte caldo è quello dei migranti. A Ceuta la situazione resta molto preoccupante, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La riapertura dello spazio Schengen sarà valutata in base all'evoluzione della situazione. Restano aperti anche i colloqui con la Germania sulla gestione dei 3 migranti che Berlino vorrebbe trasferire in Italia, basandosi sul Trattato di Dublino, non più in vigore dal 12 di giugno. Ora a cronaca, è indagato anche il personale del museo per il furto di 4 opere di Antonello da Messina dal MUME. Gli investigatori contestano presunte falle dei sistemi di sicurezza che a Ferragosto avrebbero permesso ai ladri di agire in 2-3 minuti portando via le preziosissime tavolette, di cui una asportata da una teca blindata. Il caffè costa in media 1,29 euro, quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Lo afferma il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che in collaborazione con Assutenti ha realizzato un nuovo studio sui prezzi della tazzina, analizzando i nuovi rincari che hanno interessato il caffè nel corso del 2026. Il meteo non dà tregua, le correnti fresche dall'Atlantico abbassano le temperature, ma scontrandosi con l'aria calda della penisola stanno provocando violenti acquazzoni. L'apice si toccherà nei prossimi giorni, mentre non si esclude il ritorno dell'afa. Il rientro dalle vacanze è segnato anche dai disservizi delle compagnie aeree. Una famiglia è costretta ad acquistare un nuovo volo per tornare da Singapore e paga 9.000 euro, 2.000 per rientrare da Edimburgo a Catania a causa eruzione dell'Etna. Intanto però 2 ore fa l'aeroporto ha ripreso a funzionare a regime. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
15: L'estate di Radio Number One.
12: E siamo noi, Lilli
16: e Alvise, eccoci.
12: Eccoci, buon pomeriggio. Sono le 14:04 minuti di questo martedì 18 agosto. Si sta bene, la temperatura è quasi ideale, devo dire.
16: No, sì,
12: non è male.
16: È vero.
12: Caro Alvise, abbiamo davanti un pomeriggio intero per raccontare un bel po' di cose e per parlare. Perché a noi,
16: assolutamente
12: piace,
16: sì.
12: A noi piace chiacchierare, capito?
16: Ci piace chiacchierare, ci piace ascoltare musica, ci piace passare il tempo con i nostri ascoltatori. 4 ore fino alle 18, quindi abbiamo semplicemente messo il piede all'interno delle vostre vite e della vostra giornata, ma poi continueremo con tutti i nostri argomenti del caso.
12: E allora cominciamo subito con Francesco Gabbani.
15: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Marco Gabbani, la sua canzone dell'estate, Summer Funk, e nel Summer One ci sono Lilli e Alvise per raccontarvi quello che succede all over the world, caro
1: sì.
0: Alvise.
1: Sì, all over the world, perché è venuta fuori questa ricerchina, cara Lilli e cari nostri ascoltatori, in cui viene detto che parliamo sempre meno. Chiaramente questo discorso non si può applicare a noi perché noi di mestiere parliamo, però in generale è stata condotta questa ricerca, sviluppata tra l'altro nell'arco di 14 anni, quindi non stiamo parlando di dati raccolti dall'oggi al domani, e in 14 anni ci si è resi conto che le parole utilizzate sono sempre meno, i dialoghi fatti ogni giorno sono sempre meno.
0: Tra l'altro ci sono questi due studiosi, praticamente due psicologi americani, che si occupano di questo fenomeno da oltre 20 anni, stanno studiando, e dall'analisi delle registrazioni quotidiane di quasi 2200 persone di età compresa dai 10 ai 94, quindi veramente hanno preso un po' tutte
1: le generazioni.
0: Esatto, è venuto fuori, tra l'altro studio fatto negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia ed Europa, è emerso che il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna persona è diminuito del 28%, e quindi ogni persona di anno in anno pronuncia in media 338 parole in meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente. Non mi riguarda e non riguarda nemmeno te, anzi io recentemente mi sono sentita dire: ma ancora parli? Non è carina questa cosa, eh?
1: Beh, effettivamente, vabbè, posso dire. Vabbè, adesso si va un attimino in ferie e ci si rilassa tutti quanti in questa estate, quindi ne approfittiamo per ricaricare le batterie delle nostre parole.

0: Lo dice Tame Impala, anzi lo dice Kevin Parker, che è il creatore del progetto Tame Impala, in questa Dracula riascoltata in questo martedì 18 agosto 2026 su Radio Number One. Questo non è Donne al Volante, è la Summer One, la playlist con i migliori brani del presente, del passato e del futuro. Lilli Albisia, e stiamo parlando di questo argomento, di questo studio che è stato condotto nell'arco degli ultimi 15 anni più o meno, in cui si parla sempre meno.
1: Esatto, si parla sempre meno. Tra l'altro, allora, a parte gli adolescenti che quando gli fai una domanda ti rispondono com'è andata oggi? Manco parla, cioè proprio non l'aprono nemmeno la bocca. Vi abbracciamo, ragazzi, siete fantastici. Facevamo un po' così anche noi quando eravamo quando eravamo giovani. Però effettivamente parlano meno sotto, sì, i 25 anni, ma anche sopra non è che stia tutto questo carnevale di Rio, cioè non è che ci sia tutta sta voglia, no, di parlare. C'è ad esempio Roberto che dice: abbiamo perso la voglia di fare due chiacchiere non solo con il vicino di casa ma anche col panettiere, piuttosto magari facciamo, compriamo con le app piuttosto che parlare con gli umani.
0: È vero, è vero. Ma tra l'altro noi riflettevamo anche, riflettevamo fuori onda sul fatto che magari non è semplicemente un parlare meno e dire meno cose, ma magari si dicono le stesse cose ma con meno parole, quindi siamo stati abituati a restringere i nostri pensieri, non facciamo più discorsi arzigogolati, cioè cerchiamo sempre di ridurre tutto quanto.
1: O magari semplicemente abbiamo meno voglia di banalità.
0: Anche, certo,
1: e quindi
0: certo,
1: ascoltiamo ma non interagiamo, e quindi non abbiamo voglia di sprecare parole, capito? Se avete voglia di interagire con noi e sprecare almeno un messaggio, fatelo al 393 444 0444 e ci sono Jungle.

0: Vapor su Radio Number One. Lilli, i nostri ascoltatori sono scatenatissimi su questo argomento.
1: Sono scatenati, è vero. C'è Paola, ad esempio, secondo me ha anche un po' ragione, Paola, hai sentita?
2: Io ho due figli, uno di 25 anni che non parla e uno di 19 che sembra una radio, compreso i suoi amici, perciò tutti chiacchieroni. Perciò questa cosa dipende un po' sicuramente anche dal carattere della persona.
1: Sì, questo è vero, questo è vero. Senti un ascoltatore cosa ci ha mandato?
3: Buon pomeriggio!
1: A proposito di come rispondono gli adolescenti quando gli chiedi come va, come è andata, continueremo a discutere di questo, cioè sul fatto che parliamo sempre meno, ma è davvero così? Voi vi siete accorti che è così anche per voi? 393 444 0444.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One.
5: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho! Uno che dipinge in diretta!
6: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia!
5: Questo non potete dire di no, il ventriloquo!
6: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto!
7: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh! Io direi.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: number one, Peggy Goo con Who Man insieme a Daira Star. Quanto ci piace questo pezzo?
1: Ti piace tanto. La cosa bella è che gli ascoltatori non possono vederti ballare, guarda, la loro giornata cambierebbe totalmente.
0: Guarda, una roba. Va bene, stavamo parlando del fatto che non parliamo più molto, e questo è un dato significativo. Ci sono questi due psicologi americani che, insomma, prendendo spunto da studi fatti un po' in tutto il mondo, in realtà non soltanto negli Stati Uniti, Europa compresa, si parla sempre meno, le parole che utilizziamo ogni giorno sono sempre meno. Poi ci sono donne, ad esempio, che parlano e uomini che stanno zitti per evitare, insomma. No, non c'è
1: un quella è una cosa che succede da sempre, in realtà. Sì. No, mi stupisce il fatto che ci sia un utilizzo delle parole anche molto molto sostanzioso in meno, cioè parliamo di un 28% di parole utilizzate in meno. Non sono dati piccoli, cioè se fossero magari, che ne so, un centinaio di parole, no, stiamo parlando di migliaia di parole in meno che ovviamente non ti permettono di poter sviluppare un discorso al meglio.
0: Sai cosa mi dispiace molto? Che noi abbiamo nella lingua italiana dei vocaboli meravigliosi e non li utilizziamo mai e c'è proprio la propensione a usarne sempre meno di termini, in qualche modo anche abbreviare, no? Sì. Parole che potrebbero essere invece utilizzate, e non utilizzare sempre le stesse, proprio perché il nostro vocabolario italiano è ricchissimo.
1: No,
0: e
1: ma tra l'altro c'è anche
0: peccato, sì.
1: È vero. No, tra l'altro c'è anche un altro problema che è legato all'utilizzo, che poi in realtà non è proprio un problema, però ci sono delle parole in lingua straniera, soprattutto in inglese, che con una sola parola ti danno la dimensione di un intero discorso.
0: Ho capito.
1: Di conseguenza si utilizzano quelle per
0: sintetizzare. Ho capito, però insomma siamo in Italia, sarebbe anche bello togliere un bel po' di vocaboli inglesi, fare come i francesi che amano molto la loro lingua e la preservano. Noi invece ce ne freghiamo sempre, vabbè.
1: Ma
0: noi dobbiamo
1: sì.
0: sempre andare contro tutto. Sara, tu ci scrivi: secondo me non è che non vogliamo parlare, abbiamo paura del silenzio, se c'è un secondo di pausa tiriamo fuori il telefono per riempire il vuoto. Ha ragionissima.
1: Poi c'è anche questo messaggio di Marco che dice: avete ragione, ormai al bar o sui mezzi nessuno guarda più in faccia a nessuno, tutti fissano lo schermo dello smartphone anche se sono seduti in due allo stesso tavolo.
0: È vera questa cosa.
1: Quante coppie litigano quando sono sedute a cena o a pranzo nei ristoranti?
0: Io quando vado a fare la spesa uso sempre la cassa automatica, quindi non vedo una cassiera da almeno un anno.

0: The Tears Dry on Their Own, non ci sono parole per descrivere quanto sì. Ci manca Amy Winehouse.
1: E guarda. Allora abbiamo detto noi in generale, ma un po' tutti parliamo sempre meno, però abbiamo scoperto che molti ascoltatori, ma anche noi due, parliamo da soli.
0: È vero.
1: Parliamo
0: è vero,
1: con noi stessi, cioè parliamo ad alta voce, parliamo con noi stessi, ci facciamo i ragionamenti e ogni tanto guardandoci allo specchio diciamo: sono un grande, come Tiziano Ferro.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: quanto mi piace questa frase: sono un grande e non me ne sono mai accorto. Pensa un po'.
1: Bella.
0: Tiziano Ferro qui a Radio Number One nel nostro Summer One, e tra poco cosa c'è, Alvise?
1: Tra poco c'è una grande canzone.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.

0: Living on a Prayer è il 1986 e oggi è un compleanno importante perché uscì proprio il 18 agosto dell'86, oggi sono 40 anni dall'uscita di Slippery When Wet dei Bon Jovi, l'album che nell'86 ha trasformato il gruppo in una superstar assolutamente mondiale. È ancora l'album più venduto della carriera dei Bon Jovi, con oltre 28 milioni di copie vendute nel mondo e una certificazione da 18 volte platino negli Stati Uniti. Veramente una roba, resta il capolavoro commerciale della band. Tra l'altro furono dei ragazzi in una pizzeria a scegliere le canzoni, lo sai? Hanno fatto, durante una fase di scrittura appunto nel New Jersey, la band invitò una trentina di adolescenti nel posto dello studio per ascoltare i demo. E quindi i ragazzi dissero, a seconda delle loro reazioni, scelsero le canzoni dell'album.
1: Pensa, è una bella cosa.
0: Sì. E poi la copertina originale fu censurata. La cover prevista mostrava una modella con la famosa maglietta bagnata. E quindi con la scritta appunto Slippery When Wet, e la casa discografica aveva paura che molti negozi si rifiutassero di venderla, sai, 86, magari c'era ancora un po' di bigottismo
1: negli Stati Uniti,
0: quindi la copertina originale fu pubblicata solo in alcuni mercati, come ad esempio il Giappone.
1: In Giappone il problema non se lo sono posto, no, evidentemente. No. Per quel che riguarda Living on a Prayer come canzone, c'è anche da dire che molte radio, soprattutto negli Stati Uniti, erano davvero tanto scettiche sul successo che avrebbe potuto raggiungere questo brano, soprattutto perché si parla di una canzone rock. Il rock in radio a quei tempi, diciamo che cozzava un pochettino con tutta la programmazione, e soprattutto perché anche la storia era quella di due operai, una giovane coppia, Tommy e Gina, che erano alle prese con lavoro, sacrificio e speranza, e questo tema evidentemente in radio lì negli Stati Uniti non lo ritenevano così tanto forte. Invece alla fine si trasformò in un inno generazionale, e soprattutto è successa una cosa in questi ultimi decenni che è un po' la stessa cosa, se ci pensi, Lilli, è successa a noi con Seven Nation Army dei White Stripes nel 2006.
0: È diventato, insomma, l'inno dei mondiali.
1: Esatto. In questo caso Living on a Prayer è diventato invece l'inno degli stadi della NFL, quindi i Bon Jovi vengono cantati con questa canzone praticamente sempre.
0: Tra l'altro proprio questa mattina sul mio Instagram Lili Volante ho pubblicato il video di John Bon Jovi appunto allo stadio a vedere una partita della NFL, e hanno trasmesso appunto questa canzone e tutti cantano, incredibile, insomma. E poi ovviamente lo mettono in primo piano sugli schermi giganti, quindi canta anche lui con il pubblico, davvero bellissimo. Grandi canzoni a Radio Number.

0: Barclay con Crazy, canzone che è diventata storica, un sacco di cover che sono state realizzate, un sacco di gruppi di band, anche nostri, italiani, che hanno fatto la loro versione di questo brano che ormai da 20 anni anima le nostre giornate e anche noi di Radio Number One.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori che stanno mandando messaggi al 393-444-0444. Ancora ci stanno ringraziando per aver messo Bon Jovi.
0: Vedi.
1: Pensa,
0: vedi.
1: Perché Bon Jovi è uno di quelli che i Bon Jovi sono quelli che piacciono, capito? Piacciono.
0: Piacevano ai tempi e continuano a piacere anche, anche oggi. Fermo restando, ne parlavamo ieri, ti ricordi?
1: Sì.
0: Che dicevamo di quella generazione, ce ne sono un bel po'. Io credo però che quello che si sia mantenuto meglio sia stato Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz, sì, beh, si mantiene bene. Diciamo che John Bon Jovi, il cantante appunto dei Bon Jovi, non ce la fa più con la voce. Ma lui stesso si era fatto anche operare alle corde vocali, non ce la fa più, anche gli ultimi concerti ha dovuto mollare proprio perché non ci arriva più, insomma.
0: Ma ragazzi,
1: consumata negli anni,
0: sì.
1: Insomma,
0: ma cantare in quel modo è complicatissimo, veramente complicato. Quindi
1: peccato.
0: O sei Steven Tyler o non ce la fai.
1: È vero. Beh, comunque rimanete con noi perché tra poco affronteremo insieme un tema che ci riguarda, cioè quello dei nostri boschi, e sappiamo insomma cosa sta succedendo in questa estate che è già calda di suo, però a maggior ragione dobbiamo fare attenzione a non appiccare fuochi e cose di questo tipo, e c'è un invito che vogliamo fare a tutti quanti. Lo facciamo, non lo facciamo soltanto noi, lo fanno ovviamente gli addetti ai boschi.
0: Esatto.
1: E quindi ne parleremo tra poco.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: One, sono scattate adesso le 15.
1: Radio Number One Notizie.
2: Tema migranti ancora in primo piano. Dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Il conflitto russo-ucraino, continuano gli attacchi incrociati di droni tra i due paesi. Nella notte centinaia abbattuti su entrambi i fronti. E un attacco missilistico di Mosca nelle regioni di Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti. Oggi gran parte dell'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo, allerta gialla in 7 regioni. Il calo delle temperature però è destinato a finire presto, già domani tornano bollini e arancioni per Ancona e Roma. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, ha prodotto oltre 130 film. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Ma io penso sempre i pizzaioli, pizzaioli sì, accanto sì. al forno.
1: Però insomma, lavorare in questo periodo, diciamo che in generale non è proprio.
0: No, non è il massimo. Però aspetta, è un discorso che riguarda solo noi, perché se tu guardi il resto d'Europa, in realtà ad agosto lavorano praticamente tutti. Siamo l'unico paese che si ferma, proprio si immobilizza.
1: Ma un po' meno, però, dai, rispetto al passato.
0: Cioè, perché non ci sono più soldi.
1: Una volta veramente, cioè ad agosto non c'era più nulla, mentre adesso qualche attività. Insomma, è ancora aperto. Ho visto che è aperto anche il mio gommista. Figurati, domani devo andare a cambiare le gomme. Quindi mi è venuta in mente sta cosa.
0: Cosa fai il 19 agosto? Cambio le gomme. Dai.
1: Insomma, cosa fate voi il 18 agosto? Fatecelo sapere, poi parliamo di boschi.
0: Sì,
1: adesso andiamo oltre, lo facciamo con Sean Paul e Dua Lipa. Oh, yeah.

0: senti. Sembra un po' Safe che fa meditazione in questa canzone. Parlare d'amore su Radio Number One, 15 e 13 minuti, 18 agosto 2026. Lilli, ti porto sulle Dolomiti, ma in realtà questo è un discorso che possiamo ampliare anche a tutte le zone, soprattutto quelle boschive d'Italia, ed è un tema molto molto importante quello che prendiamo adesso.
1: Esatto, diciamo che è lo sfogo proprio dei gestori dei vari rifugi, perché loro dicono che la gente butta nel bosco i fazzoletti sporchi, ma quelli sono dei veri e propri rifiuti, mentre la gente è convinta ma sia un fazzoletto è biodegradabile, figurati cosa vuoi che sia. No, sono dei rifiuti veri e propri, quindi appunto tutti i rifugisti, ma ovunque in tutta Italia, dicono portateveli a casa, portate via i rifiuti, tenete i sentieri puliti, perché anche questo, a volte anche un fazzoletto può scatenare un fuoco, o comunque se c'è un incendio con questi fazzoletti in giro si propaga ancora di più.
0: Quindi, assolutamente sì.
1: È sbagliata l'idea che è biodegradabile e quindi non fa nulla. Assolutamente.
0: No, più che altro è biodegradabile, ma ci vuole del tempo. Quindi in ogni caso si biodegrada nel corso degli anni, non certo nel corso di una mezz'oretta. Poi, tra l'altro, la cosa che mi stupisce, perché sto leggendo qua un articolo, e in questo articolo c'è scritto che un rifugio che si trova a 1700 metri di quota ha trovato dei fazzoletti tutti sparsi in giro. Cioè, noi siamo capaci, proprio come razza umana, di distruggere il pianeta a qualsiasi latitudine e altitudine, dai 1700 metri fino alle profondità degli abissi. È una roba che non riesco proprio a metabolizzare nel mio cervello, perché ci siamo ridotti così.
1: Sì, è un comportamento assolutamente irrispettoso verso le altre persone che frequentano i sentieri, ma soprattutto verso la natura, e quindi appunto i gestori dei rifugi dicono portatevi via i rifiuti, non lasciate nulla in giro, lasciate appunto i boschi puliti. Tra l'altro, ricordiamolo una volta di più, visto che insomma abbiamo assistito a tanti incendi durante questa estate, vuoi anche il caldo eccezionale di questo periodo, però purtroppo c'è anche tanto dolo, e quindi se viene avvistato un incendio, 1515 oppure il 112.
0: Esatto, chiamate questi due numeri, 112 vi mette poi in contatto con chi di competenza, diciamo che è il numero unico a livello nazionale, il 1515 è proprio legato alla Guardia Forestale, che vi può dare una mano nella vostra zona da dove state chiamando.
2: Four!

0: qui a Radio Number One nel Summer One. Grazie, stanno arrivando moltissimi messaggi, poi li leggeremo naturalmente, ma visto che parlavamo di boschi che vanno lasciati puliti,
1: sì,
0: quando andiamo a fare le passeggiate dobbiamo fare, dobbiamo starnutire, soffiarci il naso, il fazzoletto non va buttato per terra perché tanto si sfalda, è biodegradabile, no, si raccoglie, si mette in un sacchettino e lo si porta a casa, oppure il primo cestino che si trova.
1: È vero. Leggiamo questo messaggio al volissimo. Buongiorno, volevo dirvi che ieri, facendo una passeggiata in una valle dove paghi il pedaggio per accedervi in Valtellina, abbiamo trovato dei bellissimi oggetti che facevano da decoro. C'erano bici, lavandini, piatti in ceramica ammucchiati, sembra un negozio, sembra, non lo so, Leroy Merlin, ammucchiati lì in mezzo alla pineta, uno spettacolo indecente. E questo è un grande problema.
0: Sì,
1: grave.
0: Ma è un grossissimo problema. Va bene, state lì, tra poco torniamo, racconteremo anche altre cose belle, positive, perché sì, non ci sono soltanto le brutte cose da raccontare quando si parla appunto di oggetti lasciati in giro, così, rifiuti eccetera, ci sono anche delle belle persone che fanno delle belle cose.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
3: Ermal Metal.
4: Stella, stella.
2: Serata di parole e musica solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Radio Number One.

0: Ali Kayane con una possibilità su Radio Number One, 15:30, ben trovati. Lilli e Alvise con voi, Summer One fino alle 18 per quel che ci riguarda. Leggiamo questo messaggio. Buongiorno ragazzi, revisione di un trattore anni 40, vale come lavoro durante le
1: vale,
0: ferie?
1: Vale come?
0: Direi proprio di sì, dai.
1: Grazie,
0: va bene così.
1: Fabrizio.
0: Grazie Fabrizio.
1: Alba, tra l'altro, Alba. Quindi?
0: Bella Alba.
1: Quindi?
0: Torino, Piemonte.
1: Tartufo.
0: Ah, per il cibo dici tu.
1: Tartufo di Alba. Ma
0: pensavo alla geolocalizzazione.
1: Sì, in Piemonte, Alba, sì, ce la facciamo fino a lì. Allora, intanto grazie perché sono arrivati veramente tanti messaggi a proposito di tutti i rifiuti che vengono lasciati nei boschi, sì, eccetera. Però noi vorremmo aprire una piccolissima parentesi anche per le cose belle, perché ho visto proprio in questo periodo diversi video, e purtroppo questa cosa ci lascia ancora un po' così, ci stupisce, invece dovrebbe essere la normalità. Un ragazzino, vi faccio solo un esempio di uno dei video, dei tanti video che ho visto, un ragazzino che in un parco pubblico ha visto un cestino, anzi diversi cestini vuoti, e tutti i rifiuti, sai, merendine, bottigliette,
0: le
1: cose,
0: cartacce varie
1: in giro per il parco, e lui ha cominciato a raccoglierle tutte quante, a buttarle nei cestini, e questo
0: bello
1: signore che l'ha visto ha voluto riprenderlo un attimo, ha ripreso, ha fatto il video, e poi diceva: io mi stupisco di come questo ragazzino così giovane se ne vada in giro non a raccogliere i suoi rifiuti, ma quelli degli altri. Quindi vuol dire che un po' di sensibilità ancora c'è nelle persone. Peccato, sì, che siano poche.
0: Sono poche, ma guarda, a me non stupisce tanto il ragazzo, perché il ragazzo sicuramente ha una sensibilità e lo ha dimostrato con questo suo gesto. A me stupisce che dobbiamo stupirci di questo comportamento,
1: esatto,
0: e
1: anche,
0: che
1: sì,
0: invece non riusciamo ad arrabbiarci quanto serve per impedire a tutte le altre persone che buttano le cartacce per terra di fare una roba del genere. Cioè, guarda, c'era una mia, ti racconto questa cosa, dato che tu hai raccontato la tua, racconto anch'io la mia, al volissimo. Mi ricordo ai tempi del liceo, la mia professoressa di diritto che ci raccontò una sua cosa che le era successa per strada al semaforo. Ha visto un tizio qualsiasi, uh-huh, che abbassava il finestrino dell'auto e buttava la cicca per terra.
1: Okay.
0: Lei ha raccolto questa cicca di sigaretta e gliel'ha buttata scaraventata dentro l'auto, e non fatica a credere che sia vero perché conosco la professoressa,
1: vabbè,
0: e quindi queste cose le faceva.
1: E comunque ci vorrebbe poco, ma proprio
0: sì,
1: poco.

0: Molise.
1: Sì, solo io e te qui in radio, perché poi in realtà da casa ci stanno ascoltando un sacco di persone, addirittura che stanno anche dipingendo casa, stanno dando una passata di bianco per dipingere casa, e quindi salutiamo a tutti coloro che stanno facendo magari delle attività in casa per ristrutturare tra virgolette anche i loro ambienti domestici.
0: Pensa che bello. Il 18 agosto salutiamo Claudio, il figlio Simone e anche Anna, insomma, che sono lì che stanno facendo tutti questi lavori, ma non solo, perché c'è tanta gente che durante agosto, il periodo di agosto, durante le ferie soprattutto, ne approfittano per fare questi lavoretti così da poco, capito?
1: Ma ci sta, avendo un sacco di tempo libero, avendo del tempo libero ne approfitti in qualche modo, ci sta.
0: Certo, ha parlato lui. Quello che fa qualunque cosa a casa, certo, come ci crediamo tutti. Va bene, tra poco una grande canzone. Summer One.

0: 2003, quando Gavin DeGraw arrivava dal nord, del centro nord Europa, e pubblicava questa Chariot. Lui è uno dei classici esempi di One Hit Wonder, quindi quegli artisti che pubblicano una sola canzone e con quella canzone riescono ad ottenere un successo clamoroso, però non riuscendo a riconfermarsi poi in futuro.
1: Vabbè, insomma, questo è quello che succede a molti, le meteore,
0: sì,
1: no? Fanno,
0: sì,
1: un,
0: esatto,
1: disco e poi spariscono praticamente.
0: Esatto.
1: Questa è Radio Number One, nel nostro Summer One con Lilly.
0: E Alvise, eccoci.
1: Ogni tanto si ricorda anche come si chiama, molto bene. vogliamo mandare il messaggio di Ale di Como, perché ci piace moltissimo questa idea, che poi tra l'altro lo fanno anche in alcuni posti, so che lo fanno ancora. Però sentite.
2: Quando i miei figli andavano alle elementari e medie qui nel mio paese, si faceva il giorno del verde pulito, quindi,
0: bello,
2: tutti i bambini dell'asilo, elementari, medie, anche le superiori, con i relativi genitori, c'era la giornata dedicata ad andare in giro per il paese, tutte le frazioni, a raccogliere il pulito. Non immaginate che cosa non si trovasse. Comunque è stato molto divertente. Poi si offriva la merenda ai partecipanti, ognuno preparava qualcosa da mangiare e si passava una bella giornata nel pulito, finalmente. Ciao
1: Ale, grazie per il tuo
0: gran
1: messaggio.
0: Gran bella cosa.
1: E ci vorrebbe,
0: dovrebbero farlo.
1: Veramente poco. Questa mattina la mia vicina, invece, ti racconto questa. Cioè, hanno ritirato, sai, l'indifferenziata,
0: okay,
1: no? Cioè, ci,
0: okay,
1: sono i giorni in cui ritirano carta, vetro, plastica, tutte queste cose. E la mia vicina questa mattina mi dice: ah, guarda, hanno lasciato in giro un po' di roba. Io ho detto,
0: ma in che senso?
1: No, nel senso che, insomma, c'erano delle lattine, delle cose,
0: okay,
1: in giro, nel prato, vicino a casa. E ho detto, ah, ok. Cioè, nella mia mente c'era: perché non lo raccogli invece di dirlo a me? Cioè, io posso anche raccoglierlo, ma perché non lo fai tu? Ci vuole
0: perché
1: poco.
0: È più facile far fare le cose agli altri che farle in prima persona. Quello è il
1: problema. Hai detto bene.

0: Zara Larsson con la sua Lush Life direttamente dalla Svezia. Direi che siamo stati colonizzati dal Nord Europa, sì, in questa nostra fase del programma,
1: è
0: perché,
1: vero,
0: perché dalla Svezia passiamo alla Norvegia.
1: Infatti, eccoli, The Bausa con Magnetic. Questa è Radio Number One.

0: Medusa con Magnetic qui a Radio Number One con Lilli e Alvise, e io sono particolarmente felice perché siamo vicini alle 4 del pomeriggio, quindi si avvicina la merenda un po' per tutti quanti. Qualunque cosa stiate facendo, mollate tutto, qui ci vuole gelato, ci vuole cose buone, ci vuole qualcosa di buono, qualcosa che metta allegria, qualcosa, insomma, quelle cose buone, quelle cose belle, insomma, che ci stanno a quest'ora del pomeriggio.
1: Dai, noi comunque il caffè l'abbiamo già preso, quindi adesso dobbiamo mettere quel dolcino che ci serve.
0: Sai qual è il dolcino per noi?
1: Quale?
0: È la canzone più ballata del momento. La facciamo sentire tra poco, state lì.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Sono le 16.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. I raid israeliani in Siria sono un'escalation non necessaria, così l'inviato speciale statunitense Barak interviene a gamba tesa contro l'alleato e a favore del nuovo amico a Damasco, al-Shara, ancor prima che la responsabilità degli attacchi sull'aeroporto militare siriano sia confermata. Accade all'indomani del rifiuto di Netanyahu di ritirarsi da Gaza senza che Hamas sia stata smilitarizzata. È sull'Iran infatti che gli americani vogliono concentrare gli sforzi diplomatici e militari. Ieri è scaduta la tregua di 2 mesi, mentre Trump si dichiara pronto a riprendere i bombardamenti, Teheran annuncia la nuova chiusura di Hormuz e la speranza di una riapertura dello stretto dopo gli accordi di ieri con l'Oman sfuma. Non si attenua l'offensiva ucraina contro Mosca. Nella notte quasi 800 droni sulla capitale russa hanno ferito 3 persone, tra cui un bambino. 180 velivoli sono stati intercettati e distrutti dalle difese aeree e almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv. E il fronte migrazioni. Dopo la Germania, anche la Svizzera vuole rimandare in Italia richiedenti asilo non di sua competenza. La Confederazione Elvetica, pur non facendo parte dell'Unione Europea, intende applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione, che prevede sì la presentazione della richiesta d'asilo nel paese di primo approdo, ma anche compensazioni economiche per chi accoglie. Al momento Roma non ha ancora risposto a Berna, mentre valuta la riapertura dello spazio Schengen sulla base dell'evoluzione della situazione a Ceuta. È morto Varenne, non serve essere esperti di ippica per aver sentito parlare del leggendario cavallo trottatore italiano. Il capitano, così era soprannominato, aveva 31 anni, in carriera ha vinto 2 volte il Grand Slam e le 3 dispute più prestigiose d'Europa. L'ultima corsa nel 2002 a Montreal, in Canada, segnò la 62esima vittoria su 73 disputate. L'inflazione galoppa. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in collaborazione con Assutenti, anche il nostro simbolo, l'Espresso, costa il 25% in più rispetto a 5 anni fa, in media 1,29 euro a tazzina. Le correnti fresche dall'Atlantico abbassano le temperature, ma scontrandosi con l'aria calda della penisola stanno provocando violenti acquazzoni. L'apice si toccherà nei prossimi giorni, mentre non si esclude il ritorno dell'afa. Le vacanze stressano. Oltre agli servizi delle compagnie aeree con tabelloni segnati da ritardi e cancellazioni, in Sardegna un villeggiante stanco di trovare ombrelloni segnaposto sulla spiaggia non denuncia l'abuso, ma li rimuove personalmente e li getta nei cassonetti. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sun. Moving to the sun, you girl, con Ultra Nate qui a Radio Number One nel nostro Summer One. E io sto, anzi, ho già imparato i passi di questa canzone perché ci sono questi ragazzi che su TikTok, su Instagram fanno questi balli sulle note di questa canzone e io impazzisco. Sai quando si dice che bello ballare da soli nel salotto di casa quando sposti tutto? Io quando faccio queste cose a casa mia.
1: Un po' come nel film Mrs. Doubtfire, quello con Robin Williams. Sì. È uguale, la stessa cosa.
0: Non so se ti capita mai di seguire i passi. Tra l'altro adesso su TikTok, sui social, ci sono tutti questi ballerini bravissimi, tra l'altro, veramente bravissimi, che fanno queste robe, questi passi veramente belli. Anche su canzoni del passato, non solo sulle novità, insomma, in discoteca. Questa è la canzone più visualizzata, più ballata in assoluto e in tutte le top charts dance del mondo. Quindi
1: sì, in questo momento è la canzone principe. Poi sì, ci sono tantissimi trend e soprattutto ci sono tantissimi ragazzi che hanno riportato in auge delle canzoni del passato con delle coreografie che poi tutti quanti imitano. È una cosa bella, quando capita è una cosa bella.
0: Ma voi ballate nel salotto di casa vostra o sono solo io fuori di testa? Vabbè, dai, balliamo anche questa, Lady Gaga con Poker Face, e poi parliamo di scuola,
1: Assolutamente sì.

0: Siena Spiro, Siena Spiro, chiamatela come preferite, con Material Lover. 16 e 13 minuti su Radio Number One. Lilli, sai che un paio di nostri ascoltatori ci hanno scritto che anche loro ballano da soli a casa, quindi non sei la sola, non sei la sola.
1: Non sono l'unica svitata, insomma, vabbè, molto bene, mi fa piacere questa cosa, mi riempie di orgoglio, grazie a tutti quanti per la comprensione. Però a questo punto parliamo di scuola, visto che ormai manca pochino, adesso so che quando arriva questo periodo del l'anno i ragazzi già cominciano a sbuffare. Uffa, sono quasi finite le vacanze. Allora, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Francia, l'Italia e la Danimarca stanno riportando un elemento fondamentale della classe, cioè libri stampati e appunti scritti a mano. Il cambiamento arriva mentre gli educatori e i politici mettono sempre più in discussione l'impatto dell'eccessiva attività frontale sugli studenti, sulla concentrazione e sul loro stare proprio attenti alle lezioni, perché si utilizza un po' troppa tecnologia. E allora che cosa hanno pensato in tutte queste scuole, in tutte queste nazioni? Di
0: ritornare all'analogico. Si ritorna al carta e penna famosissimo, che è una cosa dal mio punto di vista molto molto bella, e lo hanno capito soprattutto tutti i vari istituti scolastici europei, anche noi in Italia. Vabbè che noi in realtà non è che siamo proprio famosi per essere tendenti al digitale, però in linea generale anche le nostre scuole, i nostri professori, dato che è cambiata anche la generazione, adesso sono un po' più giovani, si erano orientati sull'utilizzo del digitale. La lavagnetta per esempio digitale c'è in molto scuole, quindi anche loro avevano deciso di abbandonare carta e penna, adesso la vogliono riutilizzare ed è una cosa bella.
1: Anche perché si sono resi conto che i ragazzi non sanno più scrivere, sanno proprio più scrivere con la penna. Allora, non solo i giovani, non solo i ragazzi, perché se ci facciamo caso, anche noi abituati a utilizzare le tastiere appunto dei computer, ormai, non so tu, ma io veramente a volte quando scrivo dico ammazza che brutta calligrafia che ho.
0: È vero.
1: Cioè, una volta scrivevo molto bene, adesso veramente scrivo malissimo.
0: Però sai, Lilli, la differenza secondo me sta nel fatto che noi maggiorenni, quindi prendiamo un pochettino tutti noi adulti, siamo abituati anche magari a porre delle firme in dei documenti, dobbiamo compilare qualcosa a mano perché gli uffici dove facciamo determinate cose ce lo richiedono. I ragazzi a 14-15 anni non lo fanno già di base, quindi non possono essere abituati.
1: Comunque, vi piace l'idea di tornare al carta e penna? Adesso non dico il pennino con l'inchiostro, sarebbe effettivamente...
0: La piuma.
1: Sarebbe veramente un po' troppo. Però carta e penna io ci sto. C'è peccato che non torno a scuola, perché sono un po' agé. Però,
0: per carità di Dio.
1: No, a parte che si può sempre tornare a scuola, c'è l'università della terza età. Attenzione.
0: È vero.
1: E c'è sempre la possibilità di studiare, di fare cose. Insomma, bisogna sempre andare avanti, mai tornare indietro. New truck, big

0: su Radio Number One. Stanno arrivando dei messaggi, Lilli, in merito all'argomento che abbiamo iniziato a toccare così in superficie, cioè il ritorno all'analogico oppure, nel caso della scuola, la carta e la penna.
1: Sì, carta e penna a scuola. Molti paesi del nord stanno attivando appunto questa soluzione perché c'è troppa tecnologia, i ragazzi non sanno più scrivere, ma anche l'Italia sta pensando alla reintroduzione di carta e penna alle scuole.
2: Sono stati fatti degli esperimenti a Colonia, per cui a parità di lettura, la lettura sulla carta viene memorizzata di più dal cervello, perché ha a che fare con la parte ancestrale dello stesso, quindi ciò che è manuale è sempre meglio rispetto a digitale. La Danimarca è avanti da questo punto di vista. Ciao Mauro dal fiume Ad.
1: Ciao Mauro. Una cosa per tutti: tenete la musica, il volume della radio un po' più basso quando mandate appunto i messaggi vocali, altrimenti non capiamo quello che dite voi. Tra poco che cosa c'è, Alvise?
0: Tra poco arriva la viabilità e gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
3: Number One. L'estate di Radio Number One.
4: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
5: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: E ci siamo, sono le 16:27, aggiornamenti che riguardano il traffico sulla 1, la Milano-Bologna, code per incidente tra l'allacciamento Milano tangenziale est e Lodi in direzione di Bologna. Ci sono code sulla 10, la Genova-Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, c'è un veicolo fermo allo svincolo di Genova-Voltri, il traffico è rallentato anche all'altezza di Pietraligure, sempre in direzione di Genova. Sulla 10 ancora code traffico intenso, segnalato anche tra Finale Ligure e l'allacciamento con la 10 a 6 in direzione di Genova. Ci sono dei rallentamenti sulla 6, la Torino-Savona, per lavori tra la 6 e Fossano in direzione di Torino. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un veicolo in avaria allo svincolo Regina Margherita in direzione della 32. Attenzione anche al vento forte sulla 5 tra Pont Saint-Martin e la barriera di Aosta. E poi chiudiamo con la 7, la Milano-Genova, dove c'è un incidente all'allacciamento appunto tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Guidate con prudenza, come sempre, e buon viaggio!

0: appuntamento a tutti da parte di Jovanotti, Alfe anche da parte nostra, Alvise, Lilli, Radio Number One. Buon vento, buona estate. A proposito di estate, Lilli, dato che siamo nel pieno della settimana di Ferragosto, c'è
1: una nuova... Ma
0: che
1: Ferragosto?
0: Nuova...
1: È passato Ferragosto.
0: Ah, vabbè, comunque la settimana di vacanza è quella. Siamo a cavallo tra le due settimane.
1: Ma è passato Ferragosto, basta.
0: Va bene, tra poco è Capodanno, però comunque dobbiamo parlare di estate perché c'è una nuova moda che sta prendendo sempre più piede.
1: Sì,
0: è una moda carina, è una moda molto carina.
1: Sì, è una moda un po' stramba, secondo me, francamente. il costume da bagno con le maniche lunghe. Allora, sì. Non è ancora diffusissimo, diciamolo, non è ancora così diffuso il costume da bagno con le maniche lunghe, anche perché non ne capiamo francamente l'utilità. Però, allora, gli esperti dicono che tra l'altro sono tutti costumi super
0: alla moda,
1: sì. Firmati, insomma, griffati, eccetera eccetera, costosissimi chiaramente, ce l'hanno solo le VIP, perché fotografano solo le VIP in barca con questi costumi. Però sembra che possa essere utilizzato ovviamente come body anche nei pantaloni, con una gonna anche durante l'inverno, fa molto figo, insomma, per intenderci. Però sembra anche che blocchi oltre il 98% dei raggi UV, proteggendo la pelle da possibili scottature e lesioni.
0: Sì.
1: Ora, io leggendo un po' questo articolo sui costumi da bagno con le maniche lunghe, pensavo invece alla mia abbronzatura da ciclista, perché ho la maglietta con il segno della maglietta e dei calzoncini da ciclista, e quindi non sono molto alla moda, devo dirlo, insomma.
0: Ma
1: quanti
0: aspetta.
1: Di voi hanno i segni della maglietta?
0: Esatto, ma c'è anche un'altra moda che tu forse ti sei persa, ma io
1: sì.
0: L'ho vista e sono imbarazzato per queste persone. Quest'anno c'è la moda di abbronzarsi con i loghi delle marche di moda. Adesso non facciamo i nomi delle varie marche di moda, però insomma immaginate quei loghi lì, magari la moda quella delle borse, quindi i marchi quelli delle borse famosissime,
1: okay,
0: eccetera eccetera,
1: okay.
0: E praticamente questi ragazzi e queste ragazze quest'anno hanno deciso di applicare dei veri e propri adesivi quando vanno a prendere il sole. Finita la loro giornata, tolgono questi adesivi e rimane,
1: e gli resta
0: sulla
1: il
0: pelle
1: il nome del,
0: sì,
1: del
0: come
1: brand.
0: Se fosse un tatuaggio. Sì,
1: ma che gente.
0: Sì, è la moda di quest'anno.
1: Che bello, cioè meno male che sono fuori moda, guarda. Ma meno male, viva la maglietta del ciclista, guarda. Chest to chest.

0: Respect your mother, rispettate le vostre madri, lo dice anche Harry Styles in Dance No More, riascoltata qui su Radio Number One, Summer One.
1: Parlavamo di questo costume da bagno con le maniche lunghe, molto griffato, l'abbiamo visto fotografato tra l'altro a tante VIP eccetera, yes. C'è una VIP in modo particolare che è stata fotografata quest'estate, era sullo yacht con il marito e lei a un certo punto l'hanno intervistata e le hanno detto sì, però a proposito di questo costume con le maniche lunghe che ti metti, perché lo fai? E lei dice ma così non devo spalmare troppa crema e non inquino. E qualcuno certo. Ovviamente ha commentato, certo la crema inquina, lo yacht no. E quello vabbè, insomma, quella è una piccola parentesi. Salutiamo anche Dario di Torino, dice ciao ragazzi, la mia moda di quest'anno per l'abbronzatura è quella del muratore, vacanze passate a casa a sistemare il giardino e cortile, quindi canottiere, pantaloncini corti, sono urca. Troppo avanti, bravo Dario,
0: sì, sì, sì.
1: Così si fa.
0: Come vabbè. Si diceva un tempo, per andare avanti bisogna guardare indietro, ed effettivamente questa è una moda del passato che si ripresenta ogni
1: esatto.
0: anno poi.
1: Beh, meno male che almeno non è la canottiera di Fantozzi, cioè.
0: Quella bianca.
1: Quella bianca. Va bene, state lì, tra poco arriva una grande canzone e canteremo tutto.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dici mamma mia di solito. Era il 1975, io sono cresciuta pane ABBA perché i miei genitori erano amanti degli ABBA e avevano lo stereo 8.
1: Cioè una roba, che meraviglia!
0: Una roba che non c'è più. Mio papà è aveva lo stereo 8 e in casa si ascoltava Mina, gli ABBA, Lando Fiorini. Io conosco tutte le canzoni di tutto il mondo, tutte le conosco, tutte. E questa era una di quelle. Tra l'altro mio papà aveva anche la cassetta, la cassettina, quando facevamo i viaggi per andare appunto in vacanza d'estate eccetera, cantavamo tutti in macchina, quindi capisci che io sono cresciuta così con la musica dentro, capito?
1: Beh certo, te la sei vissuta in maniera diversa. Tra l'altro a proposito di Stereo 8, al Museo della Radio che si trova, se non erro, a Torino, dovrebbero esserci degli esemplari di Stereo 8.
0: È vero.
1: Che ormai noi li chiamiamo esemplari come se fossero dei dinosauri. In realtà sono dei pezzi di elettronica meravigliosi questi.
0: Vabbè, insomma, è passato...
1: sono passati decenni.
0: Una vita, vero. E comunque questa canzone che è tanto bella, che abbiamo visto al cinema, abbiamo visto il musical, eccetera, eccetera, eccetera, in realtà parla di una relazione altalenante e un amante che è infedele. Quindi non è che, quindi tu, quando tu scopri che vieni ripetutamente tradito, cosa dici?
1: Mamma mia! Un po' alla Super Mario. Mamma mia!
0: Esatto.
1: Andiamo verso il futuro e lo facciamo con Karol G e Manu Chao adesso, Viajando por el Mundo.

0: Lily Alvise, Tony F e Gaia, è la stessa cosa. Puoi decidere chi essere tra Tony F e Gaia, tra l'altro, Lily.
1: Ma sai che preferisco Gaia? Cioè, così proprio, per simpatia proprio.
0: Quindi io devo essere Tony F,
1: e
0: mi stai dicendo
1: Tony
0: questo?
1: F, sì, sì. Poi io
2: bella
1: non,
2: Bibi.
1: Io, sì, bella Bibi, sì. Io non sopporto i tatuaggi, quindi non potrei mai essere Tony F.
0: No, io quelli
1: Tony
0: ce li ho,
1: F,
0: io quelli
1: sì.
0: ce li ho.
1: Lo sì, e sì, quindi sì, vai sì. bene tu a fare Tony F. Benissimo, questa è Radio Number One, nel Summer One. Avete questi due svalvolati in onda.
0: Gli svalvolati on the road. C'era
1: esatto.
0: un film, se non mi sbaglio, che si chiamava così.
1: Sì, è vero. Vabbè, è vero, è vero, è vero. Io devo far salutare Fabrizio della provincia di Reggio Emilia, che mi ha mandato davvero un messaggio bellissimo. Vogliamo ricordare il numero?
0: Assolutamente sì, 393-444-0444. Per quel che ci riguarda, fino alle 18 staremo insieme. Poi ovviamente Summer One continuerà con tutto il resto della programmazione di Radio Number One.
1: Rimanete lì perché noi tra poco parliamo di mance.
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
7: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
8: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
7: Febal, sempre qualcosa in più.
9: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Hormuz resta chiuso mentre Trump, con un post sul suo social Truth, dichiara lo stretto territorio americano. Riprende insomma il braccio di ferro dopo le false speranze cavalcate timidamente anche dalle borse questa mattina, che erano state riposte nell'accordo tra Iran e Oman sulla gestione di uno degli epicentri dei commerci globali. Mosca attacca Londra dopo la seconda offensiva ucraina nella notte sulla capitale. Dei quasi 800 droni partiti dall'Ucraina, alcuni erano di fabbricazione britannica. La Gran Bretagna l'accusa di volere un'escalation, replica che è sempre stata e sempre sarà al fianco di Kiev. Lo spazio Schengen, dopo una valutazione sulla situazione di Ceuta, non riapre. Intanto anche la Svizzera, oltre alla Germania, vuole rimandare in Italia richiedenti asilo non di sua competenza. La Confederazione Elvetica, pur non facendo parte dell'Unione Europea, intende applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione, che prevede sì la presentazione della richiesta d'asilo nel paese di primo approdo, ma anche compensazioni economiche per chi accoglie. Al momento da Roma nessuna risposta, ma sono in corso le trattative con Berlino. Per ora confermato che dei tre migranti la ragazza somala resterà in Baviera. Varenne è morto. Non serve essere esperti di ipica per aver sentito parlare del leggendario cavallo trottatore italiano. Il capitano, così era chiamato, aveva 31 anni, in carriera ha vinto due volte il Grand Slam e le tre dispute più prestigiose d'Europa. L'ultima corsa nel 2002 a Montreal in Canada segnò la 62esima vittoria su 73 disputate. L'inflazione galoppa, secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi in collaborazione con Nassutenti, anche il nostro simbolo, l'Espresso, costa il 25% in più rispetto a 5 anni fa, in media 1,29 euro a tazzina. La tregua dal caldo, accompagnata da violenti acquazzoni in diverse città italiane, sta già finendo. Da domani alcune città tornano bollino arancione e giovedì le città caldissime aumenteranno. Le vacanze stressano, oltre agli servizi delle compagnie aeree con tabelloni segnati da ritardi e cancellazioni, in Sardegna un villeggiante stanco di trovare ombrelloni segnaposto sulla spiaggia non denuncia l'abuso, ma li rimuove personalmente e li getta nei cassonetti. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: My Body Isn't Ready alle 17.05 su Radio Number One. Summer One, Somber, che ricorda in questa canzone un po' quel Britpop dei primi anni 2000, quello bello dei Coldplay e di tante altre cose che abbiamo sentito con piacere. Con Lilli, con Alvise, adesso è arrivato il momento di trasferirci metaforicamente negli Stati Uniti, principalmente nei locali degli Stati Uniti, dove diciamo le persone sono hanno iniziato a lamentarsi di una cosa che in realtà succede praticamente sempre.
1: Sì, parliamo delle mance, che vengono lasciate solitamente appunto ai camerieri nei vari locali, eccetera. Cresce l'insofferenza per le mance, dobbiamo pagarla anche per un caffè, e anche sui social gli americani non ne possono più. Quasi 9 americani su 10, quindi sono veramente arrivati al limite. E questo sistema, dicono, ormai è diventato fuori controllo. Però camerieri e associazioni difendono i guadagni che possono arrivare anche a $60 l'ora. Diciamo che è un arrotondamento del loro stipendio, perché gli stipendi sono bassi e loro arrotondano proprio con le mance. Addirittura arrivano a guadagnare appunto queste cifre, di tutto rispetto, tanto che ci sono persone che decidono di lavorare nella ristorazione proprio per le mance, capito? Però adesso cominciano a diminuire, tanto che negli ultimi 6 mesi negli Stati Uniti i consumatori che lasciano una tip, come viene chiamata, pari o superiore al 20% ai camerieri dei ristoranti, sono diminuiti, passando dal 45% al 41%. Quindi insomma non è poco, non è poco.
0: Noi non abbiamo
1: questa abitudine della mancia, non è nelle nostre corde la mancia. Poi se vogliamo lasciarla, la lasciamo, però non è obbligatoria. In America è obbligatoria.
0: In America è obbligatoria, la devono inserire nello scontrino fiscale. Tra l'altro, Lili, io non so se tu nel tuo passato, nel corso della tua vita, hai fatto anche questo lavoro come cameriera.
1: Sì.
0: Io ho vissuto questa esperienza.
1: Durante l'estate, per pagarmi gli studi.
0: Ah, ok. No, io ho proprio fatto un paio d'anni come cameriere prima poi di fare il mio lavoro definitivo, quando ero giovanissimo. Ed effettivamente mi rendevo conto quanto fossero importanti per i camerieri le mance. Poi è chiaro che le mance qui in Italia, almeno parliamo di una roba che mi è successa 15 anni fa, non venivano viste di buon occhio, e invece lì in America, col fatto che forse sono inserite nello scontrino, tante persone neanche si sono mai rese conto nel corso degli anni che davano anche questa percentuale in più. Tra l'altro si parla di guadagni 60-70 euro all'ora in più, anzi dollari, scusate, all'ora in più che vengono dati ai camerieri, che di conseguenza, prendendo uno stipendio basso, riescono a viverci a tutti gli effetti solo con le mance.
1: È vero, guadagnano parecchio, insomma, grazie proprio a queste mance. Vi piace l'idea di introdurre obbligatoriamente una mancia anche nel nostro paese? So già la risposta, quindi vabbè. Ovviamente, però secondo me qualcuno se la merita.
0: Sì, sono quelli bravi, sì.
1: Non tutti, però qualcuno se la merita veramente una mancia. Anche lui, George Ezra, una mancetta io gliela darei. Budapest su Number One.

0: a Radio Number One, io e Alvise, Lili Alvise, per parlare di quello che succede negli Stati Uniti. Cresce l'insofferenza per le mance. Dobbiamo pagarla, dicono appunto gli americani, per qualunque cosa, e adesso è veramente un po' troppo, tanto che, come dicevo prima, 9 americani su 10 non ne possono più di questa cosa qua.
1: Sì, assolutamente sì. Sono arrivati un bel po' di messaggi al 393-444-0444. Uno di questi lo dice Peppe, lo sintetizziamo perché la nota audio è un po' lunga. E in pratica Peppe ci dice: non è che questa cosa è sempre convenuta al datore di lavoro lì in America, perché sulle mance non si pagano le tasse e quindi lui praticamente si intasca i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, il discorso è un pochettino più complesso. Adesso non stiamo qua a spiegarlo tutto, però le tasse in le mance in America, negli Stati Uniti, vengono tassate molto molto poco. Di conseguenza lo Stato americano prevede che lo stipendio di base di un cameriere arrivi praticamente soltanto dalle mance, per questo viene tassato poco, e al datore di lavoro comunque devono essere comunicate le mance che vengono date al proprio cameriere. Quindi in ogni caso la tassazione c'è, è minima, molto molto bassa, però comunque c'è.
0: Ok, ok. E poi c'è chi giustamente, anche secondo me, dice: al di là delle mance, perché se uno ha uno stipendio dovrebbe fare il suo lavoro bene, no? Cioè si presume, certo, che faccia il suo lavoro bene e ha il suo stipendio. Bisognerebbe rivedere i contratti, perché gli stipendi degli italiani, perché parlavamo anche di mance in Italia, eccetera eccetera, siete d'accordo pure no, e gli stipendi in Italia sono veramente bassi, troppo
1: sono
0: bassi,
1: molto molto bassi
0: per il costo della vita, e quindi andrebbero appunto aumentati quelli. Bisognerebbe mettere mano ai contratti, ecco, quello sì. E vabbè, sempre il solito discorso, se ne parla da anni, però com'è come non è, sono sempre lì,
1: ma non
0: si spostano,
1: non cambierà mai
0: niente.

0: sua stupida sfortuna. Tra poco, traffico.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. È solo

0: 1. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 1 nel tratto Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Gemonosoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Andiamo poi avanti con la A27 Mestre-Belluno, dove c'è un veicolo in avaria, anche in questo caso con dei disagi tra Treviso Nord e Treviso Sud in direzione di Venezia. Incidente da segnalare sulla A10 Genova Ventimiglia tra la A10 A6 al chilometro 44 e Albisola in direzione di Genova. Sulla A12 invece, a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, ci sono dei veicoli scortati tra Rapallo e Genova Nervi in direzione della stessa Genova, anche in questo caso. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià c'è del personale su strada a causa di lavori tra la A26 e l'allaccio con l'A4 in direzione della Torino-Trieste. Ritorniamo per un attimo sulla 10 perché è arrivato questo aggiornamento di code tra Barazze e Arenzano in direzione Genova a causa di un incidente, e poi ancora ci sono dei disagi sull'A4 perché è stato chiuso l'uscita per lo svincolo di Palazzolo venendo da Brescia, per l'appunto nel tratto Milano-Brescia. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A13, dove le code e i disagi sono tra la A13 per l'appunto e la SS16 Adriatica in direzione della strada statale. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore.

0: di Radio Number One, Annalisa, la canzone estiva, insomma, dove metterla una canzone estiva se non nel Summer One, ci chiediamo noi. Allora, con Lilli e Alvise oggi abbiamo deciso, visti i tantissimi messaggi che sono arrivati a proposito degli stipendi degli italiani, che sono purtroppo bassi per il tenore, sì, per il costo della vita, insomma, attuale, aumenta tutto, ma gli stipendi mai, chissà come mai. Noi, io e Alvise, abbiamo deciso di fondare il partito del più soldi per tutti.
1: Ah sì, abbiamo, sì, è ufficiale questa cosa?
0: È ufficiale,
1: cosa.
0: Sì, noi faremo questo partito, io ci avrò anche il tempo di riuscire.
1: Ma nel programma cosa vuoi mettere, giusto per capire?
0: Il programma è togliere i ricchi per dare ai poveri, cioè a noi.
1: Quindi diventi una Robin Hood,
0: una Robin Hood del 2026.
1: Ecco, specifichiamo che ci sono 2D, ecco.
0: Cioè, c'è qualcuno che mi voterà secondo te? Abbiamo delle chance?
1: Ma non lo so, secondo me sì, perché alla fine, perché quando si tratta di togliere i ricchi, sì.
0: No, perché in questo paese i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. E questa cosa va equilibrata, capito? Quindi io, senza rubare nulla a nessuno, io proprio legalmente vorrei togliere i ricchi. Basta, dai, se no mi metto in galera.

0: Kiss Me su Radio Number One alle 17.39, martedì 18 agosto 2026. Lilli, è arrivato anche Luchino che già praticamente è pronto, quindi dopo di noi
1: bene. Facciamo
0: gli ultimi 20 minutini noi e poi alle 18 salutiamo e lasciamo la linea a lui.
1: Molto bene, intanto a proposito della nostra proposta, caro Alvise, di fondare il partito di più soldi per tutti, qui stanno arrivando adesioni, cioè proprio una dietro l'altra.
0: A pioggia.
1: Abbiamo già vinto, guarda.
0: Già mi vedo in Parlamento, guarda.
1: E poi c'è Luca Di Mantova che dice: ragazzi, tanto di sicuro vincerete, perché tanto comunque in politica nessuno ha mai mantenuto le promesse fatte, quindi potete andare anche voi tranquilli.
0: Prometto di mantenere le promesse. Si può fare, secondo te?
1: Sì, si può fare.
0: È una cosa politica, quindi pure che lo prometto.
1: Dai, più soldi per tutti. Non so dove li prenderemo, però ci proviamo. Vabbè, dai, state lì che tra poco arriva una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: ragazze cosmiche, Cosmic Girl, Jamiroquai. Tra l'altro JK e tutto il suo, la sua band, a luglio, lo scorso luglio, sono stati al Lucca Summer Festival, grande successo come sempre per loro. Questo era un brano di qualche anno fa che ci è piaciuto tantissimo riascoltare come grande canzone.
1: Assolutamente sì, e tra l'altro la cosa bella di JK è che proprio qualche settimana fa, non più tardi forse di un mese e mezzo fa, ha dichiarato ufficialmente che ha chiuso i lavori per il prossimo album, quindi avremo nuove canzoni. Poi se saranno canzoni simili a Cosmic Girl, ovviamente incrociamo le dita e ce lo auguriamo, però in generale i Jamiroquai proprio come progetto non hanno mai deluso, quindi insomma speriamo bene, speriamo.
0: Io li ho visti dal vivo, sono veramente straordinari. Vabbè, lui si faceva le canne sul palco, ma quello è un dettaglio.
1: Io c'ho un bel aneddoto sui Jamiro, perché ho fatto per loro l'opening due volte, una volta a Firenze e una volta al Forum qua ad Assago, quindi anch'io sono proprio contento.
0: Li ho visti a Milano con un concerto davvero strepitoso, Emergency on Planet Earth, che poi
1: bello.
0: Quello è forse il disco migliore che hanno fatto, secondo me. Veramente bellissimo, e devo dire tanta roba. Lui è veramente bravo,
1: A voglia.
0: Sul palco è veramente incredibile. Grandi canzoni, grandi autori, grande musica qui a Radio Number One, grandi messaggi devo dire che continuano ad arrivare, grazie naturalmente per la simpatia insomma che ci mettete. Nunzio dice, a proposito di più soldi per tutti, c'era pure quell'altro che diceva più pilu per tutti,
1: e lui è dice, vero, siamo simili,
0: se non ci sono i soldi va bene anche il pilu, capito? Però io sono una donnina, cioè voglio dire, sono una donna, quindi preferirei evitare questo tipo di discorsi.
1: No, per carità, carità, tu sei cetta la qualunque allora a questo punto.
0: Sì. Com'è che
1: al posto di cetto, cetta.
0: Sì, com'è che mi sono definita prima?
1: La prima sei la Robin Hood.
0: La Robin Hood.
1: Esatto.
0: Sì. Io rubo ai ricchi per dare ai poveri. Cioè, la mia
1: che poi siamo noi.
0: È la mia
1: i poveri
0: mission.
1: Sono noi.
0: Dai, andiamo, bacio Noemi.
2: Stare

0: Charlie Puth con Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, alle 17.52 minuti. Tra l'altro, Lilly, ricordiamo anche che noi come Radio Number One siamo stati radio partner di un concerto proprio di recente di Charlie Puth, quello al Lake Sound Park di Chernobyl lo scorso 25 luglio, dato che parlavamo di concerti, insomma.
1: E
0: una
1: allora,
0: cosa molto molto bella.
1: E allora seguite sempre Radio Number One, scaricate anche l'app.

0: noi ce ne andiamo e lasciamo tutto a Luchino.
1: Lasciamo tutto a Luchino, nelle mani del buon Luchino, già pronto con una t-shirt sobrissima, voi non lo vedete, io sì, è meravigliosa
0: con
1: questa magliettina.
0: Con tanto di collana, attenzione.
1: Con tanto di collana.
0: Pure la collana.
1: Esatto, meraviglioso. Lili, grazie, ci sentiamo domani.
0: A domani, ore 14, vi aspettiamo tutti, anzi, di più. Ciao.
1: Ciao.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
10: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
11: Qualche secondo alle 18.
12: Radio Number One Notizie.
13: Lo stretto di Hormuz resta al centro della tensione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone, è un 19enne d'origine egiziana deceduto per le esalazioni causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella, leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
14: L'estate di Radio Number One.
11: Mannaggia, mannaggia, buon pomeriggio. Va bene, 18 agosto, benvenuti in Radio Number One. Io sono Luchino, 4 ore insieme anche in questa giornata, in questo martedì, come comunque accadrà fino alla fine di questo mese, fino alla conclusione del palinsesto estivo, appunto Summer One, l'estate di Radio Number One, perché poi dal 31, come già vi hanno anticipato tutti i miei colleghi, ritorniamo nella normalità, se normalità si può chiamare per il sottoscritto, però va bene uguale. Però a parte questo, salutiamo Lilli, salutiamo Alvise che vi hanno accompagnato in questa fascia.

0: non si sa mai. Va bene, come sempre, voi protagonisti ci potete raccontare cosa state combinando in questa giornata, o molti so che sono già in fase di rientro, perché ormai stiamo facendo i famosi rientri intelligenti e le partenze intelligenti. Forse qualcuno sta già rientrando, anzi qualcuno sta già rientrando, anche perché pare che nei prossimi giorni ci sia un po' un cambio relativo alla situazione meteorologica, soprattutto nelle zone, ahimè, dove comunque la gente va a consumare le vacanze. Però vabbè, a prescindere da questo, ma che ce frega, ma che ci importa, abbiamo buona musica da ascoltare, direi di sì. Come iniziamo? Iniziamo così.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

sul tavolo, in casa siano in qualche ufficio ancora a quest'ora, o comunque siano operativi. Allora salutiamo tutte le persone che comunque sono operative in queste giornate, perché c'è già una buona fase di persone che sono già al lavoro, magari hanno già fatto le vacanze la scorsa settimana, molti altri invece le faranno prossimamente, magari a settembre, magari a ottobre, chissà mai, qualcun altro invece le ha fatte all'inizio del mese, il mese scorso, e quindi bene o male c'è questo movimento strano di cui accennavamo anche ieri, nella giornata di ieri, dove comunque è un anno un po' particolare e strano per quanto riguarda la situazione vacanziera, anche perché non si capisce bene dove è andata la gente, perché c'è nessuno, cioè c'è un po' meno, però non si sa dove vanno le persone, perché poi quando vai al mare e o in montagna non trovi poi così tanta gente, come a parte nel weekend, almeno così dicono e così suggeriscono, come dicevamo ieri. Poi magari qualcuno va anche al cinema, chissà mai, no? Perché cioè, ci sono ancora i cinema aperti. Poi tra le altre cose so che c'è anche questa promozione estiva sul biglietto del cinema per quanto riguarda il periodo estivo, anche perché poi ultimamente, dopo quello che ahimè hanno messo in piedi qualche annetto fa, dove comunque hanno mandato all'aria l'economia mondiale, tra i tanti è andata all'aria anche il cinema, e infatti pochissime persone ormai ultimamente vanno a vedere gli spettacoli al cinema. Però nel cinema succedono anche delle cose strane, del tipo che certe volte quando fai un film che fa schifo tu dici vabbè, ha fatto un film che fa schifo, beh, porello, ci ha provato però non ha funzionato. Pensate un po' voi che poi succedono delle cose anomale, soprattutto in questi ultimi anni, dove comunque le tecnologie, i social e via dicendo fanno promozione alternativa, mettiamola così, a quelli che sono i diversi prodotti. E allora pensate che un film animato che pare risultasse bruttissimo, anzi molti dicevano che schifo di film animato, mai visto un film così schifoso, in Cina New Lai, questo cartone animato, ha praticamente spopolato il botteghino in nonostante sia stato fatto in modo veramente rudimentale. Tra le altre cose è passato a qualcosa tipo un incasso nullo, cioè quasi nullo, quotidiano, a 1,2 milioni di dollari in un solo giorno, dopo aver massacrato online diverse visualizzazioni di altre situazioni, e dopo essere stato massacrato comunque precedentemente online, perché appunto chi l'aveva visto, perché avevano fatto una promozione insomma discreta, quando ha visto fino ad una schifezza così non l'ho mai vista. E allora pensate un po', io mi sto mettendo nella testa delle persone che a questo punto probabilmente hanno detto ah, fa schifo, allora devo assolutamente vederlo, perché devo dire anch'io che fa schifo come gli altri, e praticamente abbiamo esagerato e ha buttato lì quel 1,2 milioni di dollari in un solo giorno. Non mai, se voi pensate di fare un film e non siete capaci di farlo, potreste provarci, perché magari anche voi potreste incassare qualcosa. Che dire,

mi ricordi tu, sembra un errore, invece poi è stato fatto apposta, perché poi vi ricordate quello, so che la cantate tutta quando arriva quel pezzettino lì. Stavo parlando di quel cartone animato strano che è uscito in Cina, che praticamente fa così schifo che tutti lo stanno guardando, sta facendo un botto al botteghino. Botto al botteghino non l'ha mai detto nessuno. Ah, nel frattempo c'è Cinzia che dice quasi quasi mi metto a fare un film. Potrebbe essere un'idea, Cinzia, magari per fatturare. Ciao, salutiamo gli amici di Varese, buona serata. Buona serata anche a Anna, buona serata anche a Stefano, buona serata anche a tutti gli amici che stanno messaggiando e magari stanno facendo l'aperitivo sulla spiaggia quest'ora, perché comincia a stare dopo le 6, insomma, c'è un po' l'aperitivino sulla spiaggia e poi c'è il tramonto con tutti gli amici, bella, no? Figata, no? Una cosa bella che si può fare solo d'estate, no? Anche d'inverno se vai nei Loki dove comunque fa caldo, perché andare al mare d'inverno sicuramente è affascinante, ma fare l'aperitivo sulla spiaggia quando il mare d'inverno, insomma, non è che butti molto bene, insomma. Ma dipende poi sempre dai punti di vista, come dico io. Un saluto anche a Marzia. Ciao Marzia, buon rientro a casa. Ho finito di lavorare ora. Vedi che c'è qualcuno che lavora, ragazzi.

0: Can Wait, Radio Number One, state lì, eh?
1: Summer One.
2: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
3: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
4: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
5: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

Piazza Cabrio, secondo i casi. Attenzione, segnalazioni sulle nostre autostrade, non solo, segnaliamo sulla A10 Genova Ventimiglia, traffico rallentato tra lo svincolo di Arenzano al laccio A26 Genova Gravellona Toce, rallentamenti anche per quanto riguarda la A11 Firenze Pisa, un veicolo fermo tra Capannori e Lucca. Segnaliamo anche rallentamenti per quanto riguarda la A24 Roma Teramo, in quanto è appena caduto un incidente tra l'allaccio della A25 Torano Pescara, svincolo di Tagliacozzo. E attenzione anche per chi viaggia invece sulla 1 Firenze Roma, c'è un veicolo fermo tra Val di Chiana e Monte San Savino. Guidate con prudenza, mi raccomando.

0: grazie. Olivia Dean, Baby Steps, Radio Number One. Buonasera, grazie Paolo. Perdona, io i dittunghi esatti delle varie località della nostra penisola non è che li sto tutti a memoria, poi ogni tanto me ne sfugge qualcosa. Comunque grazie per la rettifica, gentilissimo, come direbbe un mio amico. Salutiamo anche Edda. Ciao Edda, buona serata, che c'ha il singhiozzo. Luchino, buona serata, buona musica a tutti voi. Salutiamo anche Gigi, gli amici di Bergamo. Salutiamo anche gli amici di Barzizza. Ciao, buona serata. Lori, buona serata. Poi, ma quanti siete? Cosa è successo stasera? Chiedo per un
1: signor Lucchino, sì, buonasera. Io sono un ex avventore del suo Happy Hour.
0: No,
1: ex, semplicemente ex, perché lei ha cominciato a fare il suo programma un'ora dopo di quella che la faceva prima.
0: Abbiamo aperto il locale un'ora dopo.
1: Io sto male.
0: No,
1: sto male.
0: No, non stiamo male.
1: Signor Lucchino,
0: no,
1: ma io
0: no,
1: ritorni a parlare del 19. Noi ci sentiamo. Happy Hour.
0: Se ciao Lucchino. Ciao, se mi fa lei la sigla, guardi, volentieri, magari modifichiamo. Siete su Radio Number One, c'è anche

bello risentirti. Vabbè, se non mi scrivete come vi chiamate adesso con tutte queste invenzioni e stupidate della privacy, mica privacy, tanto sanno tutto di tutti, che ci tolgono il nome da WhatsApp di qua e di là. Io non so come chiamarvi per nome.

voce degli Air Wind and Fire, Collins fu chiamato per la produzione di Chinese Wall, che era l'album di Philip Bailey, e poi insieme scrissero questa canzone che devo dire che scalò le classifiche in diversi periodi, ma soprattutto in quell'anno, era il 1984. Buona serata, questa è Radio Number One. Non so cosa stiate combinando, fatecelo sapere in caso, siamo gente curiosa da queste parti. Io sono Luchino, 4 ore con me fino alle 22 insieme, e adesso

0: siete tantissimi anche in questa serata. Ciao Stefano, buona serata. Certo, buon aperitivo anche a te, ovviamente.
1: Summer One.
2: On, l'estate di Radio Number One. Summer One.
1: Yeah. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15.30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: giusto per curiosità della vita, no? Giusto quella roba lì, no? Ah, prima avevamo fatto un annuncio per la nuova sigla dell'Happy Hour, come si usa dire. Anzi, scusate, magari qualcuno è appena arrivato. Salve, io sono Luchino. Questo è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Seconda ora insieme, ne abbiamo altre tre da consumarci, da esaurire, un po' come sottoscritto, qui tutti esauriti. Prima stavamo facendo questo annuncio per la sigla, no? Nuova, no?
1: Ma se è solo per quello, signor Luchino, io sono un famosissimo siglaiolo. Sono il più gran siglaiolo di tutta la Valtellina. Campione del mondo.
0: Vabbè, non lo vogliamo sapere, ma grazie, abbiamo dei candidati dopo all'Oscar, non si sa mai. Va bene, allora, nel frattempo arrivano una serie di messaggi anche di voi, anzi siamo andati vocali, poi li facciamo anche sentire, così sentiamo anche la vostra voce, ragazzi, no? Sennò dopo
2: Luchino, non... buonasera, sì. Finalmente risento la tua voce,
0: no.
2: Un abbraccio.
0: Buonasera, buonasera, salutiamo la Sicilia, che tempo fa in Sicilia, poi ce lo fai sapere. Nel frattempo, visto che sapete che io sono polemico su certe cose, no? Poi non è vero, dissacro un po' tutto. C'è un po' questa situazione che sta mettendo dei punti interrogativi grandissimi sulla testa di diverse persone. E non ultimo, accade giusto appunto in questa giornata, dove Google dice: non è vero niente. Voi direte: de che? Ah, praticamente è stato presentato un prodotto per sbaglio, un Fitbit che non esiste. Cioè, così pare che non esista, perché pare che in questa giornata ci sia stata questa pubblicità ufficiale di questa nuova gamma Pixel che compare con questo dispositivo che è indossabile, ovviamente, ma il fatto che non è stato annunciato nulla, è possibile le possibili spiegazioni che stanno dando in queste ultime ore i tecnici e responsabili appunto di Google, il fatto che questo nuovo prodotto sia stato un errore, è un'immagine così fortuita, generata molto probabilmente dall'intelligenza artificiale. Insomma, fondamentalmente diciamo che è stato uno spoiler uno spoiler diretto che ha fatto l'intelligenza artificiale, ha detto: dai che sgamiamo tutto, che tiriamo fuori questo segreto. Oppure potremmo dire che probabilmente Google ha inventato un prodotto che era così segreto che forse non sapeva nemmeno lui di averlo in casa. Però vabbè, adesso a prescindere da questo, ovviamente noi diciamo sempre attenzione all'intelligenza artificiale, tutto quello che è così finto, anche perché certe volte possono succedere delle cose anomale come questa poi è una stupidata, perché eventualmente qualcuno avrebbe potuto ordinarlo, dire: ma che bello, lo prendiamo, e invece non esiste, cose che capitano. Radio

0: Tonfeld, Gordo, e questo che era Loco Loco, state lì, eh?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta Le Donne al Volante.
7: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo, in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One Meteo.
12: Serata a tutti gli amici che sono curiosi di sapere come andrà la giornata di domani sulla nostra penisola a livello meteorologico, grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora vediamo qualche informazione. Domani al nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e dal pomeriggio sera sui settori alpini e prealpini. Attenzione al centro, stabile ampiamente soleggiato con qualche isolato piovasco diurno, mentre a sud stabile soleggiato ma con qualche temporale pomeridiano più probabile sulle zone interne delle isole maggiori. Ulteriori informazioni ovviamente sono sul portale di Trebi Meteo e se volete restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

and You're Beautiful, una grande canzone che torna in questo caso con una canzone che poi è stata anche citata, è stata querelata perché c'è stato un plagio da una vecchia canzone di Bryan Adams che poi fu vinta in questo caso, però una canzone dedicata alla ex fidanzata di Blunt che incontrò casualmente sotto un porticato insieme al suo nuovo fidanzato. Si scambiarono due sguardi e poi scrisse la canzone. Così funziona. C'è Saif. Che bella!

tanto di amici che stanno messaggiando. Un saluto vado anche a Giulia che stava sottolineando il fatto, dice: penso un po' a te che adesso ci si mette pure l'intelligenza artificiale a fare gli scherzi, no? Visto che prima stavo dando questa notizia che questa mattina c'è stata questa pubblicazione di questo prodotto farlocco di Google, che praticamente stanno ancora cercando di giustificare la cosa in qualche modo per cercare di capire da dove è partito questo meccanismo, dove è partita la promozione di un prodotto che probabilmente era così segreto che non sapevano neanche loro di avercelo, praticamente non ce l'hanno. E allora Giulio diceva: oltre a fatto prima tiravano i bidoni, quelli che magari ti affittano le case al mare o in montagna che non esistono, adesso ci manca pure Google che ti fa le sole. No, non penso proprio, anche perché in questo caso non è stato venduto nulla, non c'è stata nessuna prenotazione per l'acquisto, quindi direi che in un certo senso è andata bene così, no? Va bene. Love me not, remember the name.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead Radio Number One. Ciao Anna, buona serata, salutiamo gli amici del Lago di Como.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 20.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
3: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora, ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
2: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump. Una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
2: Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

Radio Number One, buonasera. Da cosa state combinando? Oh, sicuramente dopo il Ferragosto ci sono le fasi di rientro. Gente che va, gente che viene, certo, sicuramente molti riorganizzeranno la propria operatività molto probabilmente a partire dalla prossima settimana. Sicuramente un'estate molto viva e accesa su diverse argomentazioni, sicuramente il fatto che in questi ultimi giorni il Palio di Siena, che comunque dovrebbe... Ci siamo, no? C'era questa notizia che comunque c'era, sembrava veramente una serie di Netflix, che praticamente il Palio, e poi c'era sezione forse stavolta va bene o forse no, e va bene. Poi la situazione dell'Etna, i voli, i rallentamenti, le problematiche relative ai voli e gli scioperi, periodo un po' particolare, e poi senza ombra di dubbio l'altalenare dei prezzi del gasolio e della benzina di rifornimento su strade e autostrade per quest'estate 2026, che comunque ha caratterizzato senza ombra di dubbio anche le scelte degli italiani, e non solo per il movimento sul territorio, perché diciamolo, anche muoversi è diventato abbastanza oneroso, se così vogliamo dire. Però diciamo che dopo quelle che sono state le misure del governo, che hanno portato poi la realtà e il prezzo del carburante sulle autostrade in una diciamo leggera decenza, ecco, mettiamola così, diciamo che siamo tornati ai livelli del 4 agosto per quanto riguarda i prezzi dei carburanti. Quindi senza ombra di dubbio chi sta rientrando a partire da questa giornata troverà un po' di differenza alle pompe di benzina, soprattutto in autostrada, dove c'è un po' un abuso come al solito, casualmente quando si parte, quando si rientra, quando ci sono le feste, casualmente ci sono degli aumenti strani, variabilità, e poi ovviamente dove ci sono le strade di maggior percorrenza il prezzo dei carburanti è sicuramente maggiore, e quindi c'è anche un po' questa sorpresa per coloro che a partire da quest'oggi rientreranno a casa e quindi magari troveranno un po' di variante sul costo dei carburanti. Ma questo già si sapeva, anche perché comunque la situazione e le mani che il governo aveva messo su queste sul costo dei carburanti era temporaneo, quindi già lo sapevamo, il governo ha fatto del suo meglio. Poi staremo a vedere, a seguire che succede, anche perché come al solito non si capisce un tubo, non noi ma nel pianeta, come dico sempre io. Va bene.

0: so come faccio a interagire se sono juventina. Per favore, va bene, state lì, va.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto.

0: dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
0: Ermal Meta.
2: Stella, stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

possibilità, Radio Number One. Ciao Giuseppe, giusto appunto dice: non ti devi preoccupare della benzina, è tutto il resto che aumenterà prossimamente, visto che c'è stato un sacco di caldo. E mi sa anche a me, sai. C'è

0: Uscendo notizie per la siccità di quest'estate, aumenteranno i prezzi di frutta, verdura, tutte quelle cose lì, no?
1: Vai Lucchino, spassiamo una bottiglia di vino!
0: A posto!
1: Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo!
0: Ciao Omar, va bene, tutto a posto, è tutto favoloso.

Tra e poi Barry White, riscoperto come cantante. Can't get enough of your love, baby. Infatti, in un secondo step, dopo aver sentito, cioè, qualcuno disse: ma scusa, con questa voce vuoi cantare qualcosa? E lì partì il cinema, direi.

0: 2026 che ci beccheremo ancora per tanto tempo, secondo me.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

canzoni che sicuramente in quest'estate 2026 abbiamo beccato più volte, poi sicuramente uno dei tormentoni che si canticherà anche nel resto dei prossimi mesi, giusto a canticchio ricordando l'estate, no? Stava parlando di buone notizie, sapete, finisce l'estate, no? Cioè più o meno stiamo arrivando quasi agli sgoccioli del periodo vacanziero per molte persone. Molti, come già accennavamo prima, stanno rientrando, poi ci sono delle bellissime notizie, come prima i nostri amici, qualcuno suggeriva, chi era, Giuseppe, giusto, che suggeriva il fatto che effettivamente non è solo la benzina o il gasolio che aumentano, ma aumenterà anche tutto il resto, visto poi questa siccità che ha reso un po' particolare questa estate 2026, quindi ci sarà un aumento per quanto riguarda la verdura, la frutta e via dicendo, e poi sicuramente il gas, come grazie Deborah, ma lo immaginavamo, tanto il gas solitamente aumenta, quindi, e solitamente aumenta quando hai bisogno del riscaldamento, insomma è un caso, deve essere il destino avverso, come si usa dire. Poi pensate, tra le buone notizie che spiccano in questi giorni, giusto per allietare dopo il Ferragosto, il fatto che l'intelligenza artificiale sta solleticando il fatto che ci potrebbe essere una forte bolla economica che potrebbe coinvolgere l'intero pianeta, soprattutto il risparmio dell'Unione Europea, che pensate un po' voi. Poi invece ci sono cose tipo Ebola, che sicuramente, attenzione, pericolosissimo, sta tranquilli un attimo, mai buone notizie ce ne abbiamo una, giusto per dirne di una cosa, sicuramente una è buona questa, no? Che quando l'ho letta mi sembrava di essere un po' all'interno del film di Frankenstein Junior, non so se avete presente l'inizio del film, perché pare che abbiano scoperto nel cervello una zona che disattiva il dolore fisico. Quindi adesso non so se avete presente la scena iniziale del film di Frankenstein Junior storico, no? Un'icona sicuramente della pellicola. Ecco, se non l'avete vista, andate a vederla, perché vi riporta questa immagine dove pare che ci siano nuove prospettive per questo sviluppo e trattamenti mirati appunto per il dolore. Senza ombra di dubbio, se funziona, guarda, chapeau, come si usa dire, però dopo aver visto il film sinceramente qualche dubbio ce l'avrei, però

0: Piano Spyro, Radio Number One, colonna sonora di un film che forse vedeva un po' troppe aspettative da parte degli spettatori che sono andati a vederlo, che sono rimasti un po' delusi da questa seconda parte del Diavolo Veste Prada, giusto? Beh, però io non l'ho visto, quindi non posso esprimere un pensiero, però probabilmente quando ci sono i sequel, ci sono i film, e c'è il 2, il 3, il 4, il 15 e via dicendo, ci sono delle aspettative, no? Io sono rimasto un po' deluso sinceramente da Avatar, a dirvi la verità, nella terza parte. Però vabbè, queste sono situazioni personali, reazioni personali, poi ognuno ha i propri gusti, no? Come si usa dire. Però cercavamo buone notizie, se in caso le avete, no?
1: Cioè, buonasera Luchino.
0: Buonasera, buonasera.
1: Come la va?
0: Bene,
1: sono
0: bene.
1: Sono Oino di Monza.
0: Buonasera Oino.
1: Io ho una buona notizia da darvi.
0: Eccola.
1: Giusto per.
0: Sì.
1: Allegrare la serata.
0: Rallegriamo.
1: Quindi le serate si stanno accorciando.
0: Eh beh, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ci avviciniamo di più a Natale.
0: No.
1: Pipipura.
0: Mamma mia.
1: Un salutino a tutti quanti.
0: Va bene, ciao Oina, salutiamo tutti gli amici di Monza, salutiamo anche gli amici di Roma in questo caso, perché c'era Ornella, ciao Ornella, buona serata a te e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero, sempre quello 393-444-0444. Summer One, c'è Chaperone.

0: Where is my husband? Ray, voi dove avete messo i vostri mariti?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema,
4: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

dici però, non è vero Andrea? No, Andrea dice, ma hai mangiato? Ciao Max, salutiamo anche Sami, salutiamo, vedete che siete un po' tutti così. Ciao Francesca, Francesca mi ha mandato una bellissima insalata di riso che non so se tu te la sei gustata oggi a pranzo perché eri operativa, hai detto oggi giornata dura di lavoro e poi mi mandi la fotografia dell'insalata di riso. Adesso non so se sei in fase relax, quindi che poi a quest'ora, insomma, mangiare a quest'ora è un po' tardi, almeno per quanto riguarda la zona del nord, no? Non è vero, perché poi al sud si mangia molto più tardi, poi d'estate diciamo che bene o male tutti quanti ci adeguiamo al fatto che poi arriva la bella stagione, diciamo le giornate sono un po' più lunghe, quindi magari si mangia verso le 9 di sera, 9 e mezza, una cosa del genere, però durante il periodo invernale si mangia prima, questo lo sappiamo, però insomma ci stanno. Grazie per le meravigliose fotografie di cibi vari che mi inviate ogni sera, giusto per mantenere la mia linea e la mia dieta come giusto che sia, perché no, sei quest'ora, queste 4 ore tra le 6 e le 10. A che ora mangi? Bella domanda anche questa. Non saprei rispondere, te lo dico nella prossima puntata, va bene? C'è Selena Gomez.

questa che era Maria 1999, poi lei dalla conclusione degli anni 70 sicuramente un mostro sacro per quanto riguarda la musica di quei periodi. Radio Number One, c'è anche Annalisa.

0: E con Carol G e Manu Chao chiudiamo questo appuntamento di questo martedì, questo 18 agosto. Grazie a tutti, siete stati tantissimi. Io sono Luchino, ci sentiamo domani puntuali alle 18. Voi fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, eh?
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 22.
1: Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono

0: suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: È solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
4: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh.

Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: si è accorciato.
1: Sì, si è accorciato.
2: Oh ragazzi, si è accorciato.
0: Fabiana, si è accorciato.
3: Babì, dai, Claudio, vista l'età ci sta.
0: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
3: Quindi si chiamerà solo
4: Gli Spacca Notizie.
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One Summer One Nights. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 2:01. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.